la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
0: Non stop. I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni e dopo un'operazione durata 11 ore. I vigili del fuoco italiani invece stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi sono riuscite invece ad estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione. Posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino. Temperature record in Italia e Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. E caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato d'aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma composta da padre, madre e una bimba di 8 anni. Sotto la lente, la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Intanto il figlio 20enne che è sopravvissuto alla mattanza è stato operato alla testa. La sua prognosi resta riservata. Il calcio e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni. Estratti vivi dalle macerie anche un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Temperature record in Europa e in Italia. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. E caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato d'aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Mondiali 2026 e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti e Iran concordano un incontro martedì a Doha. Il terremoto in Venezuela, dopo le devastazioni, allarme sciacalli alla Guaira. Intanto i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Gli ospedali, dove arrivano i feriti da tutto il paese, sono al collasso. Eccezionale ondata di caldo africano nel suo picco, e fino ad oggi le temperature in Italia potrebbero superare la soglia dei 40 gradi. Ed è boom di accessi al pronto soccorso. In Germania ha raggiunto il record di 41 gradi e mezzo in serata, forti temporali nel Torinese e in Alto Adige. Ignobili e disumane, così la premier Meloni ha definito le offese social rivolte al ministro Roccella dopo la scomparsa del marito nel lago di Vico. L'uomo 84enne si è tuffato, non è più riemerso. Al momento risulta ancora disperso, mentre si valuta l'ipotesi che possa essersi trattato di uno shock termico. Mondiali americani, il Canada, la prima squadra a passare agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decide il match un gol di Ostacchio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco, oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. È tornata altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti-Iran sospendono gli attacchi e concordano un incontro martedì a Doha. Proseguono gli interventi di soccorso in Venezuela dopo il devastante terremoto che ha colpito alcune zone del paese. I vigili del fuoco italiani lavorano sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira. La donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno via WhatsApp. Continua l'emergenza caldo con temperature record in Italia e in Europa, a Torino, Milano, Napoli e Roma, città bollenti con le massime vicino 40 gradi. Ma domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1.300 le morti legate alle alte temperature in Europa. A Roma continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Il responsabile sarebbe un 43enne bengalese che è ora ricercato. La polizia nelle scorse ore ha diffuso la foto del sospettato e le sue generalità. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Il primo avversario del numero uno al mondo è il serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Temperature record in Italia e in Europa, con Torino, Milano, Napoli e Roma città bollenti con le massime vicino a 40 gradi. Ma martedì arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti legati al caldo. Il caldo estremo si dimostra un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Tensione altissima tra USA e Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti e Iran concordano un incontro martedì a Doha. Si continua a scavare senza sosta a Macuto, nello stato di La Guaira in Venezuela, dove vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all'interno di un edificio collassato per il sisma. Da oltre 8 ore i soccorritori stanno rimuovendo le macerie nel tentativo di raggiungere la donna. Una vera e propria caccia all'uomo in corso in tutta Italia per rintracciare la persona sospettata di aver sterminato la famiglia a colpi di mannaia venerdì sera a Roma. Il presunto killer sarebbe il 43enne bengalese Shahadat Hussain, scattati i controlli nelle stazioni, aeroporti e le frontiere. Mondiali americani e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica con un gol di Ostacchio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19 ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sisma in Venezuela, è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. La vittima si trovava a casa insieme alla moglie e alla figlia al momento del sisma, per questo si presume che anche loro abbiano perso la vita. La fa continua a investire tutta l'Europa, ha previsto per oggi il picco del caldo, ieri invece primi nubifragi sul Piemonte. A Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali e grandine. Anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Nelle Medio Oriente tensioni ce ne saranno finché non si arriva a un accordo definitivo, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. In Libano intanto devono cessare i combattimenti, dopo il cessate il fuoco vogliamo svolgere un ruolo importante, ha proseguito il vice premier. Una 15enne è morta in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto. Alla guida un 20enne è arrestato per omicidio stradale. Nel Mantovano invece un 19enne ha perso la vita dopo lo scontro con un tir. Una vittima anche nel Cosentino, si tratta di un 26enne deceduto dopo uno scontro con un camion. A Wimbledon, il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, numero uno del mondo, apre i giochi sul centrale. Senza Alcaraz, Sinner arriva all'All England Club da favorito. Il suo percorso inizia contro il serbo Miomir Kecmanovic. Il match è in programma alle 14.30. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'ondata di caldo estremo in Italia, giorni contati, sono infatti in arrivo forti temporali e grandine a causa dell'enorme energia termica accumulata. L'arrivo dei temporali riporterà le temperature su valori più in linea col periodo. Intanto, secondo l'OMS, più di 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Dopo giorni di escalation si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran, con i due paesi che avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci ed incontrarsi domani a Doha. L'annuncio arriva dopo giorni di altissima tensione sul terreno. I Pasdaran hanno colpito basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain ha chiesto un intervento internazionale. Sisma in Venezuela, è giunto il momento di tornare, lo ha dichiarato la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del premio Nobel per la pace, che vive nascosta dopo le elezioni del 2024. Dopo il terribile sisma che ha colpito il Venezuela, ora dobbiamo stare insieme, ha detto a Fox and Friends. La fanzone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Intanto il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, ha battuto il Sudafrica. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco, in programma nella notte. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile e Giappone, alle 22.30, Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'AFA continua a investire tutta l'Europa e per oggi è previsto il picco del caldo.

0: Programma per questa settimana, ha dichiarato Kazim Gharibabadi, viceministro degli esteri iraniano e membro del team di negoziatori. Continuano comunque le consultazioni attraverso i paesi mediatori, ha chiarito. La prefettura di Biella ha emesso ordinanza di sospensione della patente di un anno nei confronti di Emanuele Pozzolo. Inizio mese il deputato di Futuro Nazionale era uscito di strada senza coinvolgere altre vetture, ma i controlli dopo l'incidente avevano evidenziato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. Arrivano i dazi UE sul diluvio di mini pacchi, soprattutto sulle grandi piattaforme cinesi dell'e-commerce come Shein e Temu. Per ora entrerà in vigore un dazio temporaneo forfettario da 3 euro sugli acquisti spediti direttamente ai consumatori europei. Nel 2025, secondo Bruxelles, sono entrati nell'UE 5,9 miliardi di articoli. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature soprattutto sul versante adriatico che potranno raggiungere 40 gradi. Oggi sono 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà però accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e rilievi alpini. È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela. Si cercano ancora la moglie e la figlia. I tre si trovavano a Caracas al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. A Bologna, alla fine del concerto di Max Pezzali, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. Restiamo a Bologna, dove i carabinieri indagano su un incidente costato la vita ieri ad un 26enne. Il giovane è precipitato da 6 piani di altezza perché era sul lucernario di Pexiglas ceduto sotto il suo peso. Da capire perché ci fosse salito nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 di Wimbledon. Subito in campo dalle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra gli italiani parte il torneo di Dardari contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Gli esteri in apertura. In Germania almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area della Dankenstrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile. Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi, poco dopo le 7 ore locale, in Venezuela. Il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. Intanto i vigili del fuoco italiani impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e di 2 dei suoi figli si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto. Temperature record in Italia e in Europa, con il picco del caldo atteso per domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane, su tutte Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime fino a 40 gradi e le minime sopra i 25, attesi comunque anche temporali. In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è stato lo stesso Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione dei carburanti. Il calciomercato, Juric è il nuovo allenatore del Monza, ufficiale l'allenatore dunque riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028, Allegri è pronto a risolvere il suo contratto questo pomeriggio con il Milan, poi firmerà un triennale con Napoli, che resta dunque l'unica squadra a non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione. È tutto, alla prossima edizione. Un pomeriggio dalla redazione. 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stade, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuto all'interno di un centro giovanile nel centro storico della città, che conta circa 50.000 abitanti. 2 sospettati sono stati fermati. È stato recuperato il corpo di un altro italiano di 58 anni disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratterebbe di Enzo Cuomo e si cercano ancora moglie Trini Adrian di 53 anni e la figlia 22enne Isabella. Intanto c'è stata una nuova scossa di terremoto a Caracas di magnitudo 5.1. La cronaca: un 15enne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme e le operazioni di recupero sono ancora in corso. due fratelli di 49 e 43.

0: 36 anni sono stati arrestati lo scorso venerdì per tentato furto aggravato in concorso a Segrate nella città metropolitana di Milano. I due avrebbero rubato vari oggetti scassinando diverse auto parcheggiate. In un appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi oggetti frutto di altre rapine. Il calcio con i mondiali sin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano due delle formazioni più attese di questo torneo. Germania e Brasile arrivano ai sedicesimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador. Ancelotti e suoi hanno iniziato male, ma poi hanno vinto il girone travolgendo la Scozia nell'ultimo match. Aprirà le danze la Serie Sau, che alle 19 scenderà in campo contro il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stad in Germania. Due persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto il portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi un picco di caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA ha spento la fioritura, domani sono previste comunque anche piogge. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1, tra le più intense delle scosse di terremoto di assestamento, con epicentro vicino alla Guaira, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato intanto recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, era disperso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Il calcio, Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. In primo piano gli esteri: almeno 5 persone sono morte, diverse sono rimaste ferite oggi in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50.000 abitanti ad ovest di Amburgo. Gli spari nel centro della città, in una zona solitamente molto tranquilla, vicino ad un centro giovanile con numerosi altri servizi pubblici come scuole e una casa famiglia per madri. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha in Qatar, lo scrive il presidente degli Stati Uniti Trump sui social. Il post di Trump arriva dopo che il sito americano Axios aveva riferito che gli Stati Uniti e l'Iran avevano concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro, ma il viceministro degli esteri iraniano ha negato ci siano incontri in programma. Il dopo terremoto in Venezuela, dove un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo dalle squadre di soccorso, Aaron Levy Cantillo Vargas, è stato trovato vivo sotto le macerie nella città di Carabellada, ma tra i soccorritori e Aaron giaceva il corpo di una persona deceduta che ne ha complicato le operazioni. Operazioni di salvataggio durate 43 ore dopo che il ragazzo era rimasto intrappolato per 106 ore. In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. Per l'OMS in Europa almeno 1300 morti per il caldo. Infine, in ultima ora di tennis, Jannik Sinner vince la sua prima gara a Wimbledon sul centrale. Il numero uno al mondo, campione in carica, vince 3-7-2, ma non senza difficoltà, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 contro il serbo Kecmanovic. Dicevamo delle difficoltà, anche un infortunio durante il match. Alla fine Sinner la spunta, 3-7-2, dunque contro Kecmanovic. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Si aggrava, 6 morti il bilancio della sparatoria Stade, città nel nord della Germania. Si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono due sospettati fermati. Secondo le forze dell'ordine, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi. La vicenda è ancora in evoluzione. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità delle vittime da parte delle forze dell'ordine. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, che ha riportato la paura tra la popolazione già provata dai due violenti terremoti registrati nei giorni scorsi. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani presenti sul posto hanno interrotto le operazioni di recupero di una donna e dei suoi figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città e che ha causato un ulteriore spostamento della struttura. La cronaca italiana: due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Entrambi sono deceduti dopo il ricovero per febbre. Domani sono 25 le città in Italia col bollino rosso. Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese. Un 26enne è morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. Il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra due sue amiche. Poi la tragedia. Il tennis, debutto vincente ma complicato quello di Jannik Sinner a Wimbledon, detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal centrale. Risultato dunque 3-7-2 a favore di Sinner, che continua il suo Wimbledon. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni e dopo un'operazione durata 11 ore. I vigili del fuoco italiani invece stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp, in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi sono riuscite invece ad estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino. Temperature record in Italia e Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. E caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato d'aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma composta da padre, madre e una bimba di 8 anni. Sotto la lente, la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Intanto il figlio 20enne, che è sopravvissuto alla mattanza, è stato operato alla testa. La sua prognosi resta riservata. Il calcio. È il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone. Alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni. Estratti vivi dalle macerie anche un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Temperature record in Europa e in Italia. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. E caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato d'aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Mondiali 2026 e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti-Iran concordano un incontro martedì a Doha. Il terremoto in Venezuela dopo le devastazioni, allarme sciacalli alla Guaira. Intanto i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Eccezionale ondata di caldo africano nel suo picco e fino ad oggi le temperature in Italia potrebbero superare la soglia dei 40 gradi ed è boom di accessi al pronto soccorso. In Germania ha raggiunto il record di 41 gradi e mezzo in serata, forti temporali nel Torinese e in Alto Adige. Ignobili e disumane, così la premier Meloni ha definito le offese social rivolte al ministro Roccella dopo la scomparsa del marito nel lago di Vico. L'uomo 84enne si è tuffato, non è più riemerso. Al momento risulta ancora disperso, mentre si valuta l'ipotesi che possa essersi trattato di uno shock termico. Mondiali americani, il Canada, la prima squadra a passare agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decide il match a un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco, oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. È tornata altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti-Iran sospendono gli attacchi e concordano un incontro martedì a Doha. Proseguono gli interventi di soccorso in Venezuela dopo il devastante terremoto che ha colpito alcune zone del paese. I vigili del fuoco italiani lavorano sulla segnalazione di una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira. La donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno via WhatsApp. Continua l'emergenza caldo con temperature record in Italia e in Europa, Torino, Milano, Napoli e Roma, città bollenti con le massime vicino 40 gradi, ma domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1.300 le morti legate alle alte temperature in Europa. A Roma continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Il responsabile sarebbe un 43enne bengalese che è ora ricercato. La polizia nelle scorse ore ha diffuso la foto del sospettato e le sue generalità. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Il primo avversario del numero uno al mondo è il serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Temperature record in Italia e in Europa con Torino, Milano, Napoli e Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi. Ma martedì arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti legati al caldo. Il caldo estremo si dimostra un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Tensione altissima tra USA e Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti e Iran concordano un incontro martedì a Doha. Si continua a scavare senza sosta a Macuto, nello stato di La Guaira in Venezuela, dove vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e 2 dei suoi 3 figli all'interno di un edificio collassato per il sisma. Da oltre 8 ore i soccorritori stanno rimuovendo le macerie nel tentativo di raggiungere la donna. Una vera e propria caccia all'uomo in corso in tutta Italia per rintracciare la persona sospettata di aver sterminato la famiglia a colpi di mannaia venerdì sera a Roma. Il presunto killer sarebbe il 43enne bengalese Shahadat Hussain, scattati controlli nelle stazioni, aeroporti e le frontiere. Mondiali americani e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19 ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sisma in Venezuela è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas. Il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. La vittima si trovava a casa insieme alla moglie e alla figlia al momento del sisma, per questo si presume che anche loro abbiano perso la vita. La FA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo, ieri invece primi nubifragi sul Piemonte. A Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali e grandine. Anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Nelle Medio Oriente tensioni ce ne saranno finché non si arriva a un accordo definitivo, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. In Libano intanto devono cessare i combattimenti, dopo il cessate il fuoco vogliamo svolgere un ruolo importante, ha proseguito il vice premier. Una quindicenne è morta in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto. Alla guida un ventenne è arrestato per omicidio stradale. Nel Mantovano invece un 19enne ha perso la vita dopo lo scontro con un tir. Una vittima anche nel Cosentino, si tratta di un 26enne deceduto dopo uno scontro con un camion. A Wimbledon, il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, numero uno del mondo, apre i giochi sul centrale. Senza Alcaraz, Sinner arriva all'All England Club da favorito. Il suo percorso inizia contro il serbo Miomir Kecmanovic. Il match è in programma alle 14.30. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'ondata di caldo estremo in Italia a giorni contati, sono infatti in arrivo forti temporali e grandine a causa dell'enorme energia termica accumulata. L'arrivo dei temporali riporterà le temperature su valori più in linea col periodo. Intanto, secondo l'OMS, più di 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Dopo giorni di escalation si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran, coi due paesi che avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi domani a Doha. L'annuncio arriva dopo giorni di altissima tensione sul terreno. I Pasdaran hanno colpito basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain ha chiesto un intervento internazionale. Sisma in Venezuela, è giunto il momento di tornare, lo ha dichiarato la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del premio Nobel per la pace, che vive nascosta dopo le elezioni del 2024. Dopo il terribile sisma che ha colpito il Venezuela, ora dobbiamo stare insieme, ha detto a Fox and Friends. La fanzone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo giornotto la polizia locale su X spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Intanto il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco in programma nella notte. Oggi in campo alle 19 ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La FA continua a investire tutta l'Europa e per oggi è previsto il picco del caldo. In Italia sono 22 le città da bollino rosso, domani e mercoledì saliranno invece a 25. La tregua dovrebbe arrivare solo da giovedì, mentre i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Sisma in Venezuela, è stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, un uomo di 58 anni che risultava disperso. Si cercano ancora la moglie e la figlia 22enne. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. L'Iran ha smentito l'incontro con gli Stati Uniti fissato per domani a Doha. Non è in programma per questa settimana, ha dichiarato Kazim Gharibabadi, vice ministro degli esteri iraniano e membro del team di negoziatori. Continuano comunque le consultazioni attraverso i paesi mediatori, ha chiarito. La prefettura di Biella ha emesso ordinanza di sospensione della patente di un anno nei confronti di Emanuele Pozzolo. Inizio mese il deputato di Futuro Nazionale era uscito di strada senza coinvolgere altre vetture, ma i controlli dopo l'incidente avevano evidenziato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. Arrivano i dazi UE sul diluvio di mini pacchi, soprattutto sulle grandi piattaforme cinesi dell'e-commerce come Shein e Temu. Per ora entrerà in vigore un dazio temporaneo forfettario da 3 euro sugli acquisti spediti direttamente ai consumatori europei. Nel 2025, secondo Bruxelles, sono entrati nell'UE 5,9 miliardi di articoli. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature soprattutto sul versante adriatico che potranno raggiungere 40 gradi. Oggi sono 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà però accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e rilievi alpini. È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela. Si cercano ancora la moglie e la figlia. I tre si trovavano a Caracas al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. A Bologna, alla fine del concerto di Max Pezzali, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. Restiamo a Bologna, dove i carabinieri indagano su un incidente costato la vita ieri ad un 26enne. Il giovane è precipitato da 6 piani di altezza perché era sul lucernario di Pexiglas ceduto sotto il suo peso. Da capire perché ci fosse salito. Nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 di Wimbledon. Subito in campo dalle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Gli esteri in apertura. In Germania almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area della Dank e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile. Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi poco dopo le 7 ora locale in Venezuela. Il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. Intanto i vigili del fuoco italiani impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e di 2 dei suoi figli si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto. Temperature record in Italia e in Europa, con il picco del caldo atteso per domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane su tutte: Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime fino a 40 gradi e le minime sopra i 25, attesi comunque anche temporali. In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è stato lo stesso Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione dei carburanti. Il calciomercato: Juric è il nuovo allenatore del Monza, ufficiale l'allenatore dunque riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. Allegri è pronto a risolvere il suo contratto questo pomeriggio con il Milan, poi firmerà un triennale con Napoli, che resta dunque l'unica squadra a non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stade, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuto all'interno di un centro giovanile nel centro storico della città, che conta circa 50.000 abitanti. 2 sospettati sono stati fermati. È stato recuperato il corpo di un altro italiano di 58 anni disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratterebbe di Enzo Cuomo e si cercano ancora moglie Trini Adrian di 53 anni e la figlia 22enne Isabella. Intanto c'è stata una nuova scossa di terremoto a Caracas di magnitudo 5.1. La cronaca: un 15enne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme e le operazioni di recupero sono ancora in corso. 2 fratelli di 49 e 46 anni sono stati arrestati lo scorso venerdì per tentato furto aggravato in concorso a Segrate nella città metropolitana di Milano. I 2 avrebbero rubato vari oggetti scassinando diverse auto parcheggiate. In un appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi oggetti frutto di altre rapine. Il calcio con i mondiali sin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano due delle formazioni più attese di questo torneo. Germania e Brasile arrivano ai sedicesimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador. Ancelotti e suoi hanno iniziato male, ma poi hanno vinto il girone travolgendo la Scozia nell'ultimo match. Aprirà le danze la Seleção, che alle 19 scenderà in campo contro il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stad in Germania. 2 persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto il portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi un picco di caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA ha spento la fioritura, domani sono previste comunque anche piogge. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1, tra le più intense delle scosse di terremoto di assestamento, con epicentro vicino alla Guaira, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato intanto recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, era disperso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Il calcio, insomma, rischia il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Guardiola dopo essere stato suo collaboratore, per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. In primo piano gli esteri, almeno 5 persone sono morte, diverse sono rimaste ferite oggi in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50.000 abitanti ad ovest di Amburgo. Gli spari nel centro della città, in una zona solitamente molto tranquilla, vicino ad un centro giovanile con numerosi altri servizi pubblici come scuole e una casa famiglia per madri. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha in Qatar, lo scrive il presidente degli Stati Uniti Trump sui social. Il post di Trump arriva dopo che il sito americano Axios aveva riferito che gli Stati Uniti e l'Iran avevano concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro, ma il viceministro degli esteri iraniano ha negato ci siano incontri in programma. Il dopo terremoto in Venezuela, dove un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo dalle squadre di soccorso, Aaron Levy Cantillo Vargas, è stato trovato vivo sotto le macerie nella città di Carabellada, ma tra i soccorritori e Aaron giaceva il corpo di una persona deceduta che ne ha complicato le operazioni. Operazioni di salvataggio durate 43 ore dopo che il ragazzo era rimasto intrappolato per 106 ore. In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Nei prossimi giorni è atteso un cambio con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. Per l'OMS in Europa almeno 1300 morti per il caldo. Infine, un'ultima ora di tennis. Jannik Sinner vince la sua prima gara a Wimbledon sul centrale. Il numero uno al mondo, campione in carica, vince 3-7-2, ma non senza difficoltà. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 contro il serbo Kekmanovic. Dicevamo delle difficoltà, anche un infortunio durante il match. Alla fine Sinner la spunta 3-7-2, dunque contro Kekmanovic. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Si aggrava, 6 morti il bilancio della sparatoria Stade, città nel nord della Germania. Si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 sospettati fermati. Secondo le forze dell'ordine, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi. La vicenda è ancora in evoluzione. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità delle vittime da parte delle forze dell'ordine. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, che ha riportato la paura tra la popolazione già provata dai 2 violenti terremoti registrati nei giorni scorsi. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani presenti sul posto hanno interrotto le operazioni di recupero di una donna e dei suoi figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città e che ha causato un ulteriore spostamento della struttura. La cronaca italiana: 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Entrambi sono deceduti dopo ricovero per febbre. Domani sono 25 le città in Italia col bollino rosso. Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese. Un 26enne è morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. Il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra due sue amiche. Poi la tragedia. Il tennis, debutto vincente ma complicato quello di Jannik Sinner a Wimbledon, detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal centrale. Risultato dunque 3-7-2 a favore di Sinner, che continua il suo Wimbledon. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni e dopo un'operazione durata 11 ore. I vigili del fuoco italiani invece stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp, in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi sono riuscite invece ad estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti, nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino. Temperature record in Italia e Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. È caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, composta da padre, madre e una bimba di 8 anni. Sotto la lente, la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Intanto il figlio 20enne, che è sopravvissuto alla mattanza, è stato operato alla testa. La sua prognosi resta riservata. Il calcio. È il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone. Alle 22:30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni. Estratti vivi dalle macerie anche un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti, nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Temperature record in Europa e in Italia. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. È caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Mondiali 2026 e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti-Iran concordano un incontro martedì a Doha. Il terremoto in Venezuela, dopo le devastazioni, allarme sciacalli alla Guaira. Intanto i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Gli ospedali, dove arrivano i feriti da tutto il paese, sono al collasso. Eccezionale ondata di caldo africano nel suo picco, e fino ad oggi le temperature in Italia potrebbero superare la soglia dei 40 gradi. Ed è boom di accessi al pronto soccorso. In Germania ha raggiunto il record di 41 gradi e mezzo in serata, forti temporali nel Torinese e in Alto Adige. Ignobili e disumane, così la

0: Premier Meloni ha definito le offese social rivolte al ministro Roccella dopo la scomparsa del marito nel lago di Vico. L'uomo 84enne si è tuffato, non è più riemerso. Al momento risulta ancora disperso, mentre si valuta l'ipotesi che possa essersi trattato di uno shock termico. Mondiali americani, il Canada, la prima squadra a passare agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decide il match a un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco, oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. È tornata altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti-Iran sospendono gli attacchi e concordano un incontro martedì a Doha. Proseguono gli interventi di soccorso in Venezuela dopo il devastante terremoto che ha colpito alcune zone del paese. I vigili del fuoco italiani lavorano sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira. La donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno via WhatsApp. Continua l'emergenza caldo con temperature record in Italia e in Europa, Torino, Milano, Napoli e Roma, città bollenti con le massime vicino 40 gradi. Ma domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1.300 le morti legate alle alte temperature in Europa. A Roma continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Il responsabile sarebbe un 43enne bengalese che è ora ricercato. La polizia nelle scorse ore ha diffuso la foto del sospettato e le sue generalità. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Il primo avversario del numero uno al mondo è il serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Temperature record in Italia e in Europa, con Torino, Milano, Napoli e Roma città bollenti con le massime vicino 40 gradi. Ma martedì arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti legati al caldo. Il caldo estremo si dimostra un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Tensione altissima tra USA e Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Trump minaccia un'escalation, il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti e Iran concordano un incontro martedì a Doha. Si continua a scavare senza sosta a Macuto, nello stato di La Guaira in Venezuela, dove vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all'interno di un edificio collassato per il sisma. Da oltre 8 ore i soccorritori stanno rimuovendo le macerie nel tentativo di raggiungere la donna. Una vera e propria caccia all'uomo in corso in tutta Italia per rintracciare la persona sospettata di aver sterminato la famiglia a colpi di mannaia venerdì sera a Roma. Il presunto killer sarebbe il 43enne bengalese Shahadat Hussain, scattati controlli nelle stazioni, aeroporti e le frontiere. Mondiali americani e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19 ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sisma in Venezuela, è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. La vittima si trovava a casa insieme alla moglie e alla figlia al momento del sisma, per questo si presume che anche loro abbiano perso la vita. La FA continua a investire tutta l'Europa, ha previsto per oggi il picco del caldo, ieri invece i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali e grandine. Anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Nel Medio Oriente tensioni ce ne saranno finché non si arriva a un accordo definitivo, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. In Libano intanto devono cessare i combattimenti, dopo il cessate il fuoco vogliamo svolgere un ruolo importante, ha proseguito il vicepremier. Una quindicenne è morta in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto. Alla guida un ventenne arrestato per omicidio stradale. Nel Mantovano invece un 19enne ha perso la vita dopo lo scontro con un tir. Una vittima anche nel Cosentino. Si tratta di un 26enne deceduto dopo uno scontro con un camion. A Wimbledon, il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, numero uno del mondo, apre i giochi sul centrale. Senza Alcaraz, Sinner arriva all'All England Club da favorito. Il suo percorso inizia contro il serbo Miomir Kecmanovic. Il match è in programma alle 14.30. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'ondata di caldo estremo in Italia a giorni contati, sono infatti in arrivo forti temporali e grandine a causa dell'enorme energia termica accumulata. L'arrivo dei temporali riporterà le temperature su valori più in linea col periodo. Intanto, secondo l'OMS, più di 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Dopo giorni di escalation si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran, coi due paesi che avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci ed incontrarsi domani a Doha. L'annuncio arriva dopo giorni di altissima tensione sul terreno. I Pasdaran hanno colpito basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain ha chiesto un intervento internazionale. Sisma in Venezuela, è giunto il momento di tornare, lo ha dichiarato la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del premio Nobel per la pace, che vive nascosta dopo le elezioni del 2024. Dopo il terribile sisma che ha colpito il Venezuela, ora dobbiamo stare insieme, ha detto a Fox and Friends. La fanzone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo ha reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Intanto il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, ha battuto il Sudafrica e i canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco in programma nella notte. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile e Giappone, alle 22.30, Germania-Paraguay. È tutto, più tardi.
1: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: successi. I love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
4: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
7: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
4: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
9: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Le 7:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev. Ermolaev è un rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio. È salito a 6 il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta lunedì a Steyr, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. 5 persone sono morte sul posto, mentre una 6ª è deceduta in ospedale in serata per la gravità delle ferite. I colpi sono stati esplosi in una struttura di accoglienza per minori. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato e altre 2 persone sono state fermate per un possibile collegamento con gli eventi. Le 6 vittime, ha riferito un portavoce della polizia, sono tutte adulte. Sono 16 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 i dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. In precedenza erano stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre, Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato ieri mattina. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1.700, mentre i dispersi superano quota 50.000. Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria, è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga. Ancora città roventi ed emergenza caldo in tutta Italia, con i bollini rossi di allerta del Ministero della Salute che continuano ad aumentare. Oggi e mercoledì le città in rosso saranno infatti 25 dalle 18 del weekend. Si registrano le prime vittime. 2 anziani sono morti a Genova proprio per gli effetti delle eccezionali ondate di calore di questi giorni. La fa però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione dal nord Europa che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania, la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Nei 120 minuti il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli 8esimi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.

0: aprire la nostra diretta in questo martedì, tutti rinfrescati questa mattina, a temperatura perfetta direi. Iniziamo e allora siamo pronti, benvenuti su Radio City, sono Betty, come sempre vi accompagno sino alle 10 e questo è il nostro primo disco, Paul Russell.
1: Ciao a tutti, sono Chiara da Alessandria e I love Radio City, ciao!
2: Let me tell you.

risultato è purtroppo è stata niente da fare, non ce l'ha fatta, è stata battuta ai rigori, insomma si è conclusa da poco questa partita e la Germania è fuori anche loro dopo i rigori. È passato quindi il Paraguay e poi ieri sera Brasile-Giappone 2-1. Mamma mia ragazzi, che mondiali, che mondiale. Allora, intanto grazie a tutti per i vostri messaggi un po' rallentati questa mattina su WhatsApp. Ci scusiamo per il disagio. E allora, intanto io lo ricordo il numero, non si sa mai, magari si mette a funzionare in un attimo. E allora 333-4635-873, era giusto il numero? 333-4635-873, ok, perfetto, no? Perché a quest'ora sai, un attimo è confondersi. Io sono Betty, insieme al signore 10, Shiver, c'è Natalie Imbruglia.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici Radio City. Nella giornata di martedì, anticiclone subtropicale ancora a interessare le nostre regioni centro-settentrionali, tra Piemonte e Liguria, sole al mattino, giornata inizialmente soleggiata, molto calda, ancora valori al di sopra dei 33-35 gradi, poi però a metà pomeriggio scoppieranno dei temporali su Alpi, Prealpi, anche Appennino Ligure, formazioni di temporali quindi che localmente potrebbero estendersi alle limitrofe zone pianeggianti del Piemonte. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercatò, Mercatò Extra e Mercatò Big, arrivano affari incredibili! Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi, a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex, segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni! Scopri di più in tutti i punti vendita Mercatò, Mercatò Extra e Mercatò Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercatò.
4: Mercatò, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu? Da tua madre.
6: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%

0: inoltre la detrazione fiscale del 50%.
1: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
0: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
1: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi è martedì 30 giugno. Le stelle dicono: Ariete, la luna sarà positiva per tutto il giorno e vi aiuterà a portare a termine i vostri impegni. Toro, approfittate di oggi per riposarvi assecondando la vostra naturale pigrizia. Vi saprete rigenerare. Gemelli, il vostro sarà un ottimo giorno per divertirvi in compagnia di chi amate. Cancro, potrete dedicarvi alle attività che più vi aggradano, coinvolgendo anche chi amate. Vi divertirete. Leone, sarete solari e attivi, ma soprattutto senza pensieri. Vergine, ancora per un po' dovrete saper sopportare i dispetti di un Mercurio un po' irritante. Mantenete la calma. Bilancia, giorno appagante grazie alla luna positiva, ma dovrete saper usare tutta la vostra diplomazia, evitando discussioni inutili con il partner. Scorpione, potrete aggirare alcuni ostacoli e nulla turberà le vostre sicurezze. Siate fiduciosi. Sagittario, i progetti a lunga scadenza non sempre possono soddisfare la vostra ambizione, ma per quanto riguarda gli impegni immediati non dovreste avere problemi. Capricorno, siete tra coloro che stanno subendo i dispetti di Venere in opposizione, pertanto dovete fare attenzione, specialmente nell'affrontare le dinamiche familiari, ultimamente un po' complesse. Acquario, nonostante la dissonanza della luna saprete agire per il meglio in ogni circostanza. Siate fiduciosi. Pesci, è possibile che a causa di Mercurio dissonante dobbiate far fronte a qualche inconveniente. Pazientate. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

21 e allora ci siamo rinfrescati un pochino ieri sera, mamma mia, maltempo che ha colpito la provincia di Alessandria, soprattutto leggevo Novese, Acquese, questo maltempo che ha praticamente colpito alcune zone della nostra provincia, in particolare, come vi dicevo, nell'Acquese e nel Novese, segnalati anche temporali e grandi, mamma mia, allagamenti, alberi caduti. Migliorerà forse nelle prossime ore, no, ma ancora maltempo in arrivo, vabbè, un po' di pioggia, però purtroppo poi fa danni, quando arrivano questi temporali poi danni, perché arriva la grandine purtroppo. Allora, caldo estremo che costerà però 600 euro al mese a famiglia, è perché andiamo di aria condizionata, quindi vabbè ci sono anche i ventilatori, per carità, però se abbiamo la possibilità di avere un pochino di aria condizionata, poi arrivano anche le bollette, bisogna pensare a quello. Però contro l'AFA gli italiani vanno alla ricerca dei rifugi termici delle città, cioè io l'avevo detto la settimana scorsa, ho parlato delle chiese, no? Con le loro pareti spesse sono tra i principali luoghi visitati anche in questi ultimi giorni, perché offrono riparo dal sole e dal caldo, quindi insomma c'è un po' di freschezza. Gli italiani, come il resto degli europei, siamo un po' alla ricerca, no? Del refrigerio in questi giorni di temperature record. Questa mattina si sta decisamente meglio rispetto alla giornata di ieri, ma già caldo secondo me, per quanto mi riguarda. Allora, torniamo alla musica, ci rinfreschiamo con questa, ma sì, tu cosa fai questa sera? E questa è la nuova canzone di Noemi.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
7: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
6: Dove si trovano?
7: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
6: Ma non erano al Bennett di Belforte?
7: Non più, dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
8: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
9: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

canzone più belle, delle canzoni più belle che stiamo programmando, ce ne sono tante, ma sicuramente questa è bellissima, bella bella, sempre un piacere ritrovarla in programmazione. Allora andiamo a Lecco, perché poi ci affezioniamo anche ai cinema, quelli che magari è degli anni Ottanta, che purtroppo non ci sono più. Il Palladium, un po' come il nostro Palladium, no. Qui è un cinema, una corsa alle storiche poltroncine, perché è successo proprio lo scorso fine settimana, praticamente hanno trovato nuovi proprietari queste storiche poltroncine rosse del Cinema Teatro Palladium di Castello. Siamo a Lecco, protagonista nei giorni scorsi di questa bella iniziativa che ha richiamato praticamente numerosi appassionati, frequentatori di questa sala e semplici curiosi. Un restyling per questo cinema. Quindi lo scorso weekend il cinema ha infatti aperto le proprie porte a chi desiderava portarsi a casa un pezzo della storia del Palladium, destinato proprio a lasciare il posto a nuove sedute nell'ambito poi di questo intervento di riqualificazione della struttura. Oh ragazzi, un successone, perché veramente da ogni parte le richieste sono arrivate, persino dall'estero, leggevo, da Oslo e dal Kenya, per esempio. In entrambi i casi a presentarsi per il ritiro sono stati i genitori di persone che oggi vivono e lavorano lontano, ma che hanno voluto conservare un pezzettino del loro cinema, perché poi ci sono i racconti, no? Durante anche il ritiro di queste poltroncine, qualcuno, osservando le file ormai mezze smontate, ha ricordato anche i momenti di intimità vissuti proprio in quella sala durante la gioventù. Che bella, che bei ricordi. Qualcuno è andato ancora più indietro nel tempo, tornando con la memoria ai vecchi sedili in legno, no? Ricordate? Quelli che precedevano forse le poltroncine attuali. Nel frattempo queste sedute avranno una seconda vita, anche perché, essendo sedie del cinema montate in fila e prive di basamento autonomo, ci vuole un po' di stabilità. Dove la infiliamo? In salotto. Però è bello, dai, abbiamo dei ricordi tutti, no? Con dei cinema che magari non ci sono più. Il mio ricordo è il Cinema Garibaldi di Acqui Terme, si chiamava così, Cinema Garibaldi. Io ricordo perfettamente, a parte vabbè con tutta la compagnia si andava al cinema al pomeriggio, no? Bello però ricordare questi momenti. E poi la signora, la nonnina che mi vendeva caramelle all'entrata proprio del cinema. Ragazzi, sono passati un po' di anni, mi sento particolarmente anziana questa mattina. Le 7:49, gli Imagine Dragons che ritroviamo qui su Radio City. Abbiamo un problemino su WhatsApp. Ci scusiamo intanto in questo martedì, il 30 di giugno. Falling too fast to

0: La meravigliosa musica degli anni 80 era l'82, un grande successo dei Toto. Abbiamo riascoltato anche questa, Africa. Abbiamo raggiunto le 7.59, ritroviamo la redazione, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. Si tratterebbe di un attentato, secondo le autorità locali. I feriti sono tutti in una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Mermolaev, rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Sono 16 al momento i cittadini italiani deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. A Reggio Emilia il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capo d'Orlando. L'omicida è in fuga. Ancora emergenza caldo in tutta Italia con le città rosso che oggi sono 25. L'AFA però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania è la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi tra i favoriti per la vittoria vengono eliminati 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: No, sì! Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: Buon martedì mattina, il 30 di giugno, e salutiamo anche questo mese meraviglioso, caldo caldo, che ci sta salutando. Purtroppo sì, volato via anche giugno. Allora, questa è Radio City, grazie a tutti per averci scelto. Sono Betty, vi accompagno sino alle 10. Charlie Puth in arrivo, questa è How Long.
1: Siamo Sabrina, Rosella e Aurora da Cassano Spinola e diciamo da sempre I love Radio City.

purtroppo è andato fuori dai mondiali, ha vinto il Brasile, quindi Ancelotti, quindi il Brasile di Ancelotti agli ottavi. Allora, rimaniamo in Giappone perché arriva questa nuova moda, il Giappone, no? Ecco, prendersi cura dei propri capelli. Praticamente arrivano le spa, già in Italia ce ne sono parecchie in varie città. Il vero massaggio rilassante arriva proprio dal Giappone, riguarda questo elemento del nostro corpo che poi troppo spesso forse non ne consideriamo, cioè il cuoio capelluto. Ma io quando vado alla parrucchiera mi rilasso totalmente. Vedili, altro che candele, oli profumati. Il vero massaggio rilassante arriva proprio dal Giappone e riguarda questo elemento del nostro corpo, quindi il cuoio capelluto, no? Dove si deposita veramente tutto lo stress possibile e immaginabile, quindi arrivano queste spa, il nuovo culto. Allora, questo speciale massaggio prevede un trattamento del cuoio capelluto che poi assomiglia quasi a un cerimoniale, no? L'idea che una chioma luminosa cominci poi da una cute in equilibrio, quindi detersione, esfoliazione, delicato ovviamente, il vapore, aromaterapia e ovviamente il massaggio sulla testa. Oh mamma mia, sono già rilassata solo al pensiero. Poi ci mettiamo anche un po' di collo, il massaggio al collo, alle spalle, al viso, dove cioè si accumulano proprio tutte le tensioni, no? Il risultato sono capelli più puliti e leggeri, ma soprattutto quella strana pace che poi arriva quando qualcuno spegne poi il rumore alla radice. Diciamo che questa novità, questo trattamento quasi ipnotico se vogliamo, è capace di trasformare una parte del nostro corpo dimenticata in protagonista assoluta. Vedi che è vero, non lo so, siete anche voi come vi rilassate, donne, quando andate dalla parrucchiera? Io sì, è il momento che veramente mi rilasso. Il momento importante, acqua che scorre, dita che massaggiano, schiume dense, vapori lenti, sono sentire queste parole, insomma, pare già di essere rilassati, non lo so, è una bella definizione quella, ci piace, quindi un trattamento nuovo che arriva anche in Italia, speriamo anche qui vicino a noi. Yeah!

0: Girls dal 96 era Wanna Be.
1: Infotraffico.
0: E adesso ci occupiamo di traffico, partiamo dalla 4 Torino-Milano, dove purtroppo segnaliamo un incidente presso l'ingresso e lo svincolo di Chivasso in direzione Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Genova Voltri e allacciamento a 7 Milano Genova in direzione Genova. Sulla A21 Torino-Brescia ci sono rallentamenti per lavori presso l'allacciamento a 7 Milano Genova. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravello da Toci, dove segnaliamo un incidente tra lo svincolo di Ovada e Masone in direzione Genova Voltri, e sempre sulla A26 perdita di carico segnalata tra l'allacciamento A21 Torino-Piacenza Brescia e lo svincolo di Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona Toce. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
4: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
3: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
5: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
6: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via San Grato 50. Info gruppozaffiro.it.
9: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu? Da tua madre.
10: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
11: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

7. Adesso invece è tempo di ascoltare una bella novità. Torniamo con la musica italiana e ritorna anche Emma Marrone, un sogno che si realizza per lei collaborare con Fabri Fibra. Li ascoltiamo insieme. Il nuovo singolo è questo, Antidroga.

Antidroga, la canzone di Emma Marrone insieme a Fabri Fibra, la loro novità musicale in quest'estate 2026. Bella, mi piace. Devo ascoltarla ancora un po' di volte, però è così. Primo ascolto, mi piace un sacco. Allora, Claudio, ma ci siamo quasi in partenza. Ultima settimana di vacanze. No, di vacanze. Ultima settimana di lavoro e poi si parte. Beato, te. Un bacio, allora buone vacanze. Ma ci sentiamo ancora, no? Prima della fine della settimana, certo. Allora, saluto e ringrazio anche Estro, un po' di saluti al volo perché eravamo bloccati, adesso ci siamo sbloccati per un attimo. Saluto anche Sere che si è svegliata come la sacra sindone questa mattina. Ragazzi, abbiamo sudato, vabbè, insomma, il caldo. Oggi forse si respira un pochino, non lo so, a me non dare quell'impressione lì, però qualcuno dice sì, un pochino più fresco, va bene, se lo dite voi. Allora, mi raccomando, cerchiamo di stare calmi, tranquilli. Ecco, non affatichiamoci troppo perché poi ci si stanca e non va bene. Saluto anche chi ci scrive da Assi, il nostro Claudio, sempre presente. Un saluto speciale anche a Pino. Grazie Giorgetta, mi ha mandato un cielo meraviglioso, smontava dalla notte questa mattina. Un cielo a catinelle ci sta, bello. Grazie Giorgetta, un bacione grande. Saluto anche Barbara, Monica e naturalmente anche Esther. Adesso Flamenco Paranoia.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore. Una grande azienda.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
13: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
12: Davvero comodo!
14: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

che saluto e ringrazio, meno male. Allora ci trasferiamo tutti a Fossano. No, ha rinfrescato un pochino da noi, anche da noi, sì sì. Ieri sera temporali in gran parte della nostra provincia e purtroppo anche allagamenti, alberi caduti, insomma un po' di disagi, però tutto sommato stiamo meglio, decisamente più al fresco. Saluto invece che dice sì sì, però questa torrida e calda estate, niente, non ci godiamo nemmeno più le serate a cena fuori alla sera. È vero, vai a cena fuori all'aperto, ma dove? Si schiatta. Allora, ciao Esther, un bacione grande grande. Saluto e ringrazio anche Fede. Allora, la nave più grande di sempre, ci avviciniamo alle vacanze, però questa è in fase di costruzione. 1600 metri, 80.000 persone, 13 miliardi di euro di investimento, una cosuccia praticamente. Ci sono molte persone che affermano, no, di voler vivere per sempre su una nave. Voi lo fareste? Una nave da crociera con questa città galleggiante. Insomma, diciamo che probabilmente questo desiderio è ancora più forte. Allora, 16 miliardi di dollari, che al cambio fanno più o meno 13 miliardi di euro. La Freedom Ship è infatti lunga 1600 metri, potrà ospitare fino a 80.000 persone, quanto una città italiana di medie e piccole dimensioni, più o meno, eh. Ma se pensate che sulla nave da crociera vi siano soltanto aree relax, divertimento e giochi, beh, vi sbagliate. Perché su questa Freedom Ship troverete tutto ciò che si può trovare poi appunto su una città che insomma dove ci saranno amministra, quindi 80.000 persone. Per essere completata questa nave, è una nave di questa portata, intanto necessita di 3 o 4 anni di lavoro e una volta che poi salperà per i mari sarà l'opera di ingegneri più incredibili di tutti i tempi. Al suo interno si troverebbero infatti uno stadio da 15.000 posti, un centro congressi, una sala concerto, un hotel scuole di ogni ordine grado, ci sarà anche un'università, un acquario e molto altro ancora, quindi un progetto incredibile, esagerato, poi diciamo che forse è il super yacht più spaventoso al mondo, no? E allora stanno per costruirlo, quindi insomma ci pensiamo, è un'altezza potenziale di circa 100 metri, difficile da immaginare, ma probabilmente presto con questa larghezza di 243 metri, una nave da crociera attuale sarà una struttura esagerata con ben 30 ponti, mamma mia che paura! Agitare Coca-Cola, ritroviamo il nuovo singolo del bravissimo Tommaso Paradiso. Ma che

consiglio di Tommaso Paradiso per quest'estate 2026. Bello, mi piace, molto estiva, molto graziosa come canzone. Insieme a voi questa Radio City, prima di ascoltare una bella canzone dal passato, una cosa importante da ricordarvi. E allora, intanto giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 21:30 la grande musica d'autore accende Ovada, il festival Le Notti del Vino, Notti dell'Ovada di OCG. Ospita nel suggestivo cortile di Palazzo Delfino due imperdibili appuntamenti musicali. Intanto giovedì 2 luglio sarà protagonista Simona Molinari con il tour La Donna Immobile. Venerdì 3 luglio invece salirà sul palco Luca con una proposta che poi mescola rap, pop, funk ed elettronica. L'ingresso è gratuito. L'evento, ricordiamo che è organizzato dall'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, dal Comune di Ovada, dalla Fondazione Monferrato On Stage e dal Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese. Il concerto rientra nel progetto Sconfinamenti 2026, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Le 8:53, dal passato, Love of Common People, c'è anche Paul Young.

0: rimaniamo sempre in contatto, rimangono comunque i nostri colleghi. Ex, no, non mi piace. Ciao Mauri, mi sta ascoltando, no, è in viaggio, è in autostrada e mi chiede di salutargli anche il suo collega Nicoletti. Nicoletti, cos'è, un cognome? Evviva Nicoletti, chissà se è in ascolto, vediamo di rispondere allora a questo saluto. Intanto un bacione grande grande, poi lo ricordiamo, lui è bravissimo, Mauri, il nostro collega, con le sue serate, le sue commedie. Verrò a trovarti, prometto, prometto. Un bacione Mauri, grazie ancora del messaggio, buonissima giornata e allora buon viaggio a te. Le news in arrivo, abbiamo raggiunto le 8:56.
1: Il segnale orario

0: è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Intanto alle 7 ora locale si è verificata una scossa di assestamento di magnitudo 5.1. L'oligarca ucraino Vadim Ermolev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 in un edificio residenziale di Monaco lungo il confine con la Francia. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa trattarsi di un gesto doloso. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora in fuga è ricercato dalla polizia. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, a Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74. Nella notte però sono arrivati i primi forti temporali a Firenze e nel torinese. Il tennis è un debutto vincente, quello di Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha però bisogno di tutti e cinque i set per piegare le resistenze di Kecmanovic. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borgis, fuori Luciano Darderi. È tutto, a più tardi.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
9: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
8: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
9: Sì, ha un profilo unico.
10: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
12: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato. Una risata che riempie la casa. Un istante che arriva al momento giusto. E cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom. Ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
13: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Dracula, con noi anche Tame Impala insieme a Jenny ad aprire la nostra terza e ultima ora insieme. Grazie a tutti per i vostri messaggi copiosi come sempre anche in questo martedì, ultimo giorno di giugno di questo 2026. E allora ritroviamo Ever Song, questa è la canzone di Shabozy dal 2024.
1: Ciao, sono Marinella da Basaluzzo. I love Radio City.

grazie a tutti davvero per l'immensa partecipazione. Ah, ce ne andiamo a Formentera, hai capito? Adesso iniziamo ad essere curiosi sulle località delle vostre vacanze. Qualcuno è quasi in partenza, che bella, cioè non ci sono mai stata, però per sentito dire. Una meta meravigliosa, poi secondo me in questo periodo te la godi proprio al 100%, perché forse c'è ancora poca gente, non c'è la marea di gente che poi arriverà sicuramente nel mese di agosto. Invece si parla di partite, di tifoseria e quando ti parte la ola, ma anche il cellulare. Non so se avete visto la scena di questa tifosa a cui è volato lo smartphone durante Sudafrica Canada, che è diventato ormai il meme dei mondiali. È successo a Los Angeles, dove si è giocata, no, domenica scorsa, questa sfida tra Sudafrica e Canada, valida per i sedicesimi di finale dei mondiali. Allora, durante però questa sfida, terminata con la vittoria del Canada, lo sappiamo tutti, è partita la ola da parte del pubblico, ma anche lo smartphone di questa tifosa che partecipava a questa ola è volato via in aria, venendo subito filmato. Cos'era, l'intelligenza artificiale? No, fidatevi, era proprio un tutto reale. Allora, la partita non è quella che magari regala momenti magici, però la ola è quella di incoraggiamento, no? Si fa per quello, ma la signora è entusiasta, felice di essere lì, si è fatta prendere un po' dall'onda, no? Le sue braccia praticamente sollevavano e il cellulare volava verso il basso, quindi è stato immortalato da queste telecamere. Ovviamente c'è questa scena, questo meme, questo video anche, no? Di questa tifosa è diventata ormai una star, lei ma anche il suo cellulare sui social, per questo gesto è diventato veramente, possiamo dire, il video, forse il meme più bello di questi mondiali 2026. Noi siamo lì a guardare ieri sera Brasile-Giappone. Mi è spiaciuto per il Giappone, per l'eliminazione, però sono contento per il nostro carissimo Carletto Ancelotti, che vola, quindi con il suo Brasile. Waiting for tonight, vogliamo con noi come Jennifer Lopez.

0: pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane per tutto il mese, c'è lo sconto del 20%.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
2: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
2: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
5: Vorresti riacquistare un sorriso splendente?
6: Presso i centri odontoiatrici Remotti, grazie all'impronta digitale, agli intarsi con composito rafforzato nano riempito e lucidato a specchio con paste diamantate, puoi dire addio alle antiestetiche otturazioni scure anche su denti frontali.
5: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
6: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1. E ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 800 96 12 04. fabrizioremotti.eu.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
8: Lui è riuscito a trasformare San Siro in una discoteca a cielo aperto. Il grande concerto di Gabri Ponte, che riascoltiamo questa mattina. Novità, insieme a lui anche Jovanotti, il nuovo singolo DNA. Novità.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

la discoteca praticamente a cielo aperto con Gabri Ponte sul palco, beh, diversi artisti, no? Tra cui abbiamo visto anche Salmo, Alessia Labate, poi anche la figlia Alice. Che bella, bellissima, ho visto il video, mamma mia, commovente. Naturalmente c'era anche lui, Jovanotti, dove hanno presentato il nuovo singolo DNA che abbiamo suonato qui su Radio City tra le nostre novità. Allora, come voi vi rinfrescate in chiesa, andando in chiesa, ne abbiamo parlato in questi giorni. Allora, il caldo estremo, che però è me, attenzione ai condizionatori perché arriveranno poi le bollette, mamma mia che ansia, costa 600 euro al mese a famiglia. E allora, beh, la soluzione c'è, il ventaglio. Ho capito che lo usano più le donne, però è un accessorio, sapete che è rimasto, anzi in questa estate 2026 sarà il caldo, vanno a ruba, cioè l'accessorio più desiderato dell'estate, te credo, a parte che non serve aver caldo, io in borsa ce l'ho sempre il ventaglietto, eh. Tra caldo, storia e cultura visiva, leggevo che è uno strumento contro il caldo e oggetto culturale globale, perché il ventaglio attraversa, beh, secoli di arte, moda e cinema, tornando quindi il vero protagonista in questa estate 2026. Beh, tra le figure che poi ne hanno consolidato il valore estetico in epoca moderna figura il Karl Lagerfeld, no? Che dagli anni 80 lo ha trasformato praticamente in un tratto distintivo della sua immagine pubblica, no? Lui lo utilizzava anche come riparo dal fumo di sigaretta, è vero? Sia come elemento scenografico. Poi le prime forme di ventaglio leggevo che risalgono all'antico Egitto, dove venivano impiegate per rinfrescare i faraoni. Poi vabbè, ci sono i ventagli bellissimi, ovviamente anche quelli modello pieghevole, no? Vicino a quello attuale come cinese, poi il Giappone, che veramente hanno costruito con stecche in bambù o legno e rivestito di carta o tessuti decorati, la versione rigida, quella forma di paletta che è bellissima. E quindi insomma è tornato di moda il ventaglio in quest'estate 2026, corriamo a comprarlo. Il ventaglio riemerge perché poi ce ne sono di tutti i colori, tonalità, insomma figure geometriche, fiorate, veramente bellissimi sono i ventagli da portare a casa come souvenir, se capitiamo da qualche parte in giro per il mondo. Beh, il pensierino, no, da portare alle amiche sicuramente va fatto.

0: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
1: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
0: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
2: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
3: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
2: Solo questo modello?
3: No, c'è una vasta scelta, interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
4: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Aplea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: Aplea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
14: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
15: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
16: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.

Francesco Gabbani, ieri ci siamo un po' preoccupati per Sinner, no? Insomma, è iniziato Wimbledon, allora questo questa partitella così Wimbledon, no, Sinner ha sofferto un pochino ma ha vinto, è in 5-7 contro Kecmanovic. Allora eravamo tutti preoccupati perché la caduta, la scarpa insanguinata, ha voluto tranquillizzare tutti, è un problemino al piede. Allora lui è sempre più forte degli ostacoli, diciamo così, in bocca al lupo davvero a questo grandissimo campione. Invece si parla ancora di mondiali perché hanno fatto un po' una listarella di tutto quello che si sono mangiati e così continueranno a mangiare, no? In questi mondiali. Intanto la FIFA ha comunicato i dati record proprio sulle presenze negli stadi. In questa fase a gironi si contano più di 4,6 milioni di spettatori con una percentuale di riempimento stadi del 99,7%, un successone sia per numero di tifosi che per alimenti consumati per questi 16 stadi sparsi tra Stati Uniti, Canada e Messico, no? Allora, diciamo che i dettagli più curiosi riguardano proprio i dati del food e del beveraggio. Allora, da sempre grande marchio di fabbrica, no? In qualsiasi evento sportivo si mangia. Allora, sono stati divorati qualcosa come 300.000 hot dog, versati 2, milioni di birre, vendute più di 1 milione di bottigliette d'acqua. Ecco, io andiamo, vabbè, la birretta ci sta, dai. Se gli hot dog venissero collocati l'uno dopo l'altro, pensate un po', coprirebbero una distanza pari a circa 45 chilometri. Come era lecito aspettarsi, forse, no? Sono stati i tifosi degli stadi statunitensi a mostrare la predilezione forse più alta per il classico panino con il Wooster, mentre invece in Canada o Messico sono andate per la maggior parte rispettivamente la combo birra, patatine e la pizza. E poi si parla anche dei capi di abbigliamento, perché legati al mondiale, certo, la maglietta non te la compri, è ovvio. Hanno superato gli 1,13 miliardi di dollari e pensate un po' che il prodotto, quello più venduto, è la maglia della nazionale messicana.

Radici Nucleari, ma ciao Pinuccio, ben arrivato. Lui mi disannuncia, mi annuncia le canzoni. Sei un mito, ciao Pinuccio, buonissima giornata a te, grazie sempre della fedeltà, grazie a tutti voi ovviamente. Prima di ascoltare l'ultima canzone, una cosa importante da ricordarvi. E allora ci prepariamo per il weekend, perché sabato 4 e domenica 5 luglio a Piovera vi aspetta l'ottava edizione della sagra delle guanciotte cotte a fuoco lento, per garantirne poi la massima morbidezza e succulenza. Le guanciotte brasate saranno le vere protagoniste di un'offerta gastronomica pensata per esaltarne poi i sapori della tradizione piemontese, accompagnate da tante altre specialità del territorio. Il servizio di ristorazione gestito dalla Proloco di Piovera aprirà a partire dalle 19:30 presso l'accogliente tendostruttura del centro sportivo, per cui mi raccomando, sabato 4 e domenica 5 luglio a Piovera vi aspetta l'ottava edizione della sagra delle guanciotte. E adesso vi aspetta invece l'ultima canzone di queste tre ore, la musica dal passato. Ritroviamo Blondie, questa è la bellissima Call Me.

0: grazie davvero per l'immensa partecipazione. Vi lascio con Paola, prima la redazione, le ultime notizie, le 9.55, a domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. È stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferite sotto shock la sorella del pizzaiolo che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati a Genova. Da oggi in arrivo temporali. Una nuova maxi scossa di terremoto ha colpito il Venezuela nelle ultime ore, questa volta di magnitudo 5.1 con epicentro vicino a La Guaira. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, 16 i morti italiani. È la Germania la prima caduta illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai sedicesimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. Passa il Brasile, che sconfigge il Giappone 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: Iniziamo così, Sophie and the Giants con Purple Disco Machine Paradise. Ciao a tutti, dai, si sta benone questa mattina, siamo d'accordo, dai, qualche grado in meno, un po' più fresco, tempo così così, dopo i temporali di ieri. Ciao a tutti, benvenuti con noi su Radio City con Paola fino alle 12.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, a tutto lo staff, io sono Alessio Diovada e I love Radio City.

Partenope e Merkel Cremon con The Color Stash, naturalmente Serena Brancali. Ciao a tutti, ancora buona mattina, quasi tempo da sonno potremmo dire quest'oggi. Allora intanto Silvana, che bello, intanto benvenuta. Libertà, quindi ufficiale, salutiamo colleghi, colleghe, ciaone. Ora puoi dedicarti agli hobby, tutto quello che vuoi, insomma tempo libero. È una bellissima festa ieri, sono contentissima per te, un abbraccio grande, buona vita, buona continuazione, buona giornata a tutti. Allora oggi la giornata dell'asteroide, istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 2016, l'Astero Day, e si celebra ogni anno proprio il 30 giugno, anniversario dell'evento di Tunguska. E cos'è e dov'è Tunguska? Siamo in Russia, in Siberia, avvenuto proprio il 30 giugno del 1908, il maggiore evento di impatto accaduto sulla Terra di cui si abbia memoria, insomma si è accertata la data, che poi a volte, quante volte lo diciamo, no? A volte con quello che vediamo, insomma a volte invochiamo, no? Un asteroide, ecco. Se cercate, fra l'altro se cercate, noi che ci divertiamo con poco, cercate su Google giornata dell'asteroide, vedete sfrecciare sullo schermo l'asteroide e poi lo schermo che trema, una figata, voglio dire, insomma, che elementi di Google. Quindi oggi giornata mondiale dell'asteroide, bene, adesso possiamo continuare con la nostra musica, naturalmente con voi, come sempre vi ringraziamo, saluto e abbraccio Colli, intanto One Republic su Radio City, estate, questa I Lived.

0: Copacabana con la voce di Rama su Radio City. Vengono già individuati i tormentoni di questa estate. Siamo ancora insomma abbastanza all'inizio, possiamo dire così, però insomma la musica è questa, le sonorità ci stanno, quindi allora faccio un breve elenco, quello che leggo è Bossa Nostra, intanto di Gaia, poi Partenope che abbiamo sentito poco fa, Buon Vento è la canzone bella che sta d'estate veramente, di Giova e Alfa, Sorry scusa lo sento, e anche questa Cabana. Aggiungiamo anche la nuova, insomma arrivata da poco effettivamente, Canto d'Amore con Mango e Mengoni. Vabbè, insomma poi vedremo, faremo, abbiamo tempo, è un bilancio naturalmente a fine stagione. Intanto buone vacanze a chi è in partenza, qualcuno aspetta, tra qualche giorno si va, del resto inizio del mese di luglio, mamma mia, ci siamo quasi. Intanto che facciamo? Ci occupiamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici Radio City. Nella giornata di martedì, anticiclone subtropicale ancora a interessare le nostre regioni centro-settentrionali, tra Piemonte e Liguria, sole al mattino, giornata inizialmente soleggiata, molto calda, ancora valori al di sopra dei 33-35 gradi, poi però a metà pomeriggio scoppieranno i temporali su Alpi, Prealpi, anche Appennino Ligure, formazioni di temporali quindi che localmente potrebbero estendersi alle limitrofe zone pianeggianti del Piemonte. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
5: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
11: Presso i centri odontoiatrici remoti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
10: E grazie alla tecnologia di esecuzione virtuale, possiamo dirvi subito quale trattamento di implantologia è realizzabile e fornirvi un preventivo senza sorprese.
11: Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1. E ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 800 96 12 04. FabrizioRemotti.eu.
12: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
13: Presidente? E come facciamo? Il tempo stringe.
12: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
14: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
15: Giulia, ho trovato

0: Vigneti e Golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.

0: When the beat drops out.
1: Il successo del 2014, Marlo Rudette, When the beat drops out. Come state? Siamo d'accordo? Sì, si sta bene, si respira, dai. Buona mattina ancora su Radio City, novità c'è, madame.

Mamma non mamma, la canzone nuova di Madame su Radio City 10:25. Allora, oh, che bello, insomma, amici, gente che ha già pedalato questa mattina, ha già camminato. Allora, poi se vai alle solite ore, insomma, praticamente incontri le solite persone, quindi il giretto con il cane, la mia vicina di casa che esce sempre prima dell'alba, una roba pazzesca. Quindi complimenti, insomma, una bella passeggiatina, ma oggi si può fare tranquillamente, ancora quest'ora forse. Allora, parliamo di, a proposito di sport, beh, un altro sport, il mondiale che continua nonostante noi. Allora, la partitona che non ti aspetti, insomma, i titoli si sprecano veramente. Brasile e Giappone della serie quando il manga diventa realtà, il match mondiale che aspettavamo fin dall'infanzia, praticamente l'entusiasmo dei tifosi, chi sono Benji e Fede, no, sono Ollie e Benji, che avevano previsto tutto, insomma, tutti parlano della profezia del cartone, mamma mia, insomma, veramente tantissimi titoli. Ollie e Benji assolutamente sono protagonisti loro sui titoli, su tutti i giornali, tutti i siti del mondo. E poi la Germania flop, KO battuta dal Paraguay, la grande Germania battuta dal piccolo Paraguay. E poi, voltando pagina, beh, e tennis, il grande torneo Wimbledon, Sinner caduta e rimonta, si fa male a un piede, solo un'unghietta che ha insanguinato la scarpa, mamma mia, però è tutto così bianco, no, che una macchiolina rossa si nota, no, non deve, tutto total white, assolutamente. Poi è caduto, storcendo con violenza il ginocchio, mamma mia, che dolore. E, insomma, non è stata una passeggiata, però insomma poi è andata bene. E poi se pensi all'ipotetico, ieri ne abbiamo parlato, no, il monte premi di Wimbledon, quei 64 milioni di sterline, ovvero 75 milioni di euro, passa la bua, passa il male, vabbè, insomma, complimenti, ancora in bocca al lupo a Sinner, naturalmente, cambio scarpe. Ok, continuiamo così con Magnetic.

aspetta, ho chiamato Renzo, ho bisogno di uno smanettone al computer. Lene Marlin con noi, Unforgivable Sinner, 10:34, buongiorno amici. Allora, a proposito, abbiamo parlato di mondiali, ci sono gli album delle figurine, Panini, che hanno conquistato anche gli Stati Uniti, ci sono arrivati con un po' di ritardo, decenni di ritardo, hanno scoperto gli album di figurino, capito? Non è mai stata una tradizione così radicata come in Europa, ma dall'inizio dei mondiali la domanda è andata oltre le aspettative, si sono appassionati alle figurine, capito? Negli States tradizionalmente dominano le carte da collezione più che le figurine da attaccare. Con il mondiale e la crescita del calcio nel paese, naturalmente c'è stato un boom, un vero e proprio boom. La domanda ha superato ogni previsione. La prima tiratura è finita in una settimana, quindi tutti a comprare gli album. Molti negozi sono rimasti senza scorte e gli ordini arriveranno persino dopo la fine dei mondiali. Tutti a scambiarsi figurine, cielo manca. Cosa dicono? I do. Non so, vai. Comunque, insomma, passione sfrenata per le figurine. Completare l'album è più difficile del solito. Servono 980 figurine, sono tantissime. Il numero più alto di sempre, anche perché sappiamo le squadre sono aumentate, no? Da 32 a 48. Il prezzo contenuto, beh, per l'America regalati proprio $2 a pacchetto. Alcuni potrebbero raggiungere valori altissimi. Ci sono le figurine dei campioni, no? Quelle più difficili da trovare. Ad esempio, la figurina di Messi con il bordo nero, stimata intorno a $200,000, e la Peppa, ragazzi, voi non so, sicuramente abbiamo fatto tutti, no, nella vita, insomma, da bambini la collezione di figurine, c'erano appunto Panini, calciatori, eccetera, e poi che so, c'erano anche ai tempi le località, città e paesi italiani, e poi con i nostri figli cucciolotti, gli amici cucciolotti bellissimi, sempre album incompiuti, mancava sempre qualcosa. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I could be-

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
5: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Reverschon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverschon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverschon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reverschon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
10: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
9: Dove si trovano?
10: Ad Acquiterme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
9: Ma non erano al Bennett di Belforte?
10: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
11: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
13: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
15: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
16: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
17: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
18: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
19: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

La canzone di Ultimo, questa è romantica, la sua, sua reunion di migliaia e centinaia di migliaia di fan, mamma mia, tutti insieme per seguire questo concertone. Tra i fan c'è, l'abbiamo detto l'altro giorno, anche Russell Crowe, che è un fan ma scatenato, sfegatato di Ultimo, quindi gli ha fatti i complimenti, bene, siamo contenti così, dai. Allora, sono le 10.46 di questa mattina di martedì, il 30 giugno, mamma mia, siamo già alla fine del mese, si parte con luglio, con le vacanze, naturalmente molti in partenza, anche prossimo fine settimana sicuro e sicuro. E allora, intanto questa mattina un attimo di pazienza per quanto riguarda WhatsApp, ci stiamo arrampicando sono tra un QR code e l'altro, adesso riavviamo tutto, è tutto a posto, quindi un attimo di pazienza, vado sulla fiducia perché so che ci siete, quindi buona mattina e grazie per l'ascolto, per la presenza con noi. Jason Derulo, Take You Dancing.

rimaniamo sempre in America, abbiamo già parlato del calcio, delle figurine, tutti pazzi negli States appunto per le figurine Panini, le hanno scoperte gli album della raccolta American Girls, con noi intanto Harry Styles. Promemoria, vi ricordo un doppio appuntamento ovadese giovedì 2 venerdì 3 luglio dalle ore 21:30 la grande musica d'autore accende Ovada, il festival Le Notti del Vino, Notti dell'Ovada di OCG. Ospita nel suggestivo cortile di Palazzo Delfino due imperdibili appuntamenti musicali. Giovedì 2 luglio sarà protagonista Simona Molinari con il tour La Donna è Mobile. Venerdì 3 luglio salirà sul palco Luca con una proposta che mescola rap, indie pop, funk ed elettronica. L'ingresso, ricordiamo, l'ingresso è gratuito. L'evento è organizzato dall'Enoteca regionale di Ovada e dal Monferrato, dal Comune di Ovada, dalla Fondazione Monferrato On Stage e dal Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese. Il concerto rientra nel progetto Sconfinamenti 2026, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Quindi doppio appuntamento, 2-3 luglio ad Ovada, alle Notti del Vino, Notti dell'Ovada di OCG. Dal passato le Bengals, questa è Walk Like an Egyptian.

0: questi sono i mitici 80, 1985, il supergruppo femminile delle Bengals, Walk Like an Egyptian, con il nostro appuntamento City Story. Intanto l'ora esatta, le 10:58 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Giorgia Meloni ha smosso ancora una volta le acque, improvvisamente, nel momento in cui appare più in difficoltà, 4/5 della sua navigazione di governo, e quando già sullo sfondo si vede lo striscione che porta alle elezioni del 2027.

0: con Vannacci che ha lanciato la sua OPA sull'estrema destra e quindi rende più fragili gli equilibri della coalizione, la Premier rilancia su che cosa? Non sulla vittoria del 2027, che è legittimo che evidentemente cerchi di raggiungere dopo 5 anni di governo e la prima a riuscire a fare, se ci riuscirà, cost to cost dall'inizio alla fine della legislatura alla guida del governo con la stessa formazione di governo, ma rilancia su un'altra cosa. Proprio in questo momento di difficoltà dice: ma perché il Presidente della Repubblica prossimo Venturo non deve essere di destra, o per meglio dire, perché deve essere come sempre espressione del centro-sinistra? È un tabù che vuole rompere evidentemente Meloni, oppure vuole indicare, soprattutto dire, sia ben chiaro, andrà come andrà, ma non può esistere una delegittimazione per cui la destra non può esprimere il Presidente della Repubblica. E soprattutto un'altra battaglia di slogan, di principi, di elementi costitutivi che serve evidentemente a mobilitare il suo elettorato e il suo gruppo dirigente. Poi resta da vedere, e soprattutto campa cavallo, parliamo del 2029.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
9: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'Onorevole Riccardo Molinari.
10: Ogni giorno, ogni sono grandi successi. Radio City.
11: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: colonna sonora delle nostre vacanze. Caro G, Manu, ciao, viajando por el mundo. Allora, grazie amici, ciao a tutti, noi ci siamo, voi ci siete. Saluto Andrea, buona giornata, buon lavoro a tutti, buon martedì. Allora sì, qualcuno mi segnala effettivamente ieri riproposto in TV il film commedia Quattro matrimoni e un funerale, con una bella colonna sonora. Sappiamo, spesso suoniamo anche Wet Wet Wet con Love Is All Around, è sempre carino da rivedere, un po' come le classiche commedie anni 90, no? Che so, Il matrimonio del mio migliore amico, Pretty Woman, eccetera, insomma, quei filmetti che vedi comunque con piacere, sempre carino, con Hugh Grant, bella bella storia. Dai, buona giornata a tutti, noi continuiamo la nostra seconda ora insieme, la apriamo proprio adesso con i nostri successi. Abbiamo già sentito Karol G e Manu Chao, adesso continuiamo con questo pezzo del 2024, il ritmo dell'estate, con noi su Radio City, Artemas, I Like The Way You Kiss Me.
1: Ciao, sono Monica da Sarezzano. I love Radio City e soprattutto tutte le sue voci. Ciao ragazzi!

successo e ritmo incalzante di Artemisa, I Like the Way You Kiss Me. Allora saluto Carla, un abbraccio grande a te, saluto Angelina, Sandra, Fabio, Super Fabione che ieri sera mi aggiornava sulla situazione temporali e pioggia, era un po' scettico sul fatto che potesse rinfrescare un po' l'aria, beh ma un pochino sì, dai, assolutamente. Allora grazie veramente a tutti voi. Allora vi racconto e parliamo ancora una volta di Pizza Out, tante volte ne abbiamo parlato in passato, che fa la storia alla IULM, sappiamo, la celebre università di Milano. Nasce il primo ristorante universitario proprio al mondo, gestito da ragazzi con autismo. Poi questi ragazzi sono volenterosi, si danno da fare, sono sempre allegri. Pizza Out quindi sbarca alla IULM e qui aprirà la terza il terzo locale praticamente della rete, nonché il primo ristorante universitario al mondo gestito proprio da ragazzi autistici. Un salto nel futuro firmato Nico Acampora, ormai celebre, no? Lui l'ideatore. Dopo i successi in giro per l'Italia, ora anche a Milano per i giovani, quindi è bene insegnare, è molto importante sconfiggere il pregiudizio dove nascono le aziende di domani, quindi educare in questo senso. Nelle aule universitarie crescono e si formano, dobbiamo pensarci, a volte dici ma un po' di scetticismo, si formano i futuri direttori delle risorse umane, i comunicatori, gli amministratori delegati delle prossime generazioni. Condividere la quotidianità con la brigata, l'allegra brigata Out, è importante ed educativo, quindi vogliamo che gli studenti, dice Acampora, che gli studenti crescano conoscendo i nostri ragazzi, sperimentando le loro qualità e vedendoli lavorare con professionalità e sempre con grande entusiasmo. Quindi applausi ancora una volta per Acampora che si lancia in questa impresa, in questo caso primo ristorante universitario a Milano gestito proprio dai ragazzi Out.

0: Love Radio City.
1: No, no, non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
1: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.

0: pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
1: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
2: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
1: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
2: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

la canzone di Miles Smith su Radio City, Stargazing, quindi ammirare, guardare le stelle in queste sere, beh, nuvole permettendoci, anche la luna piena di fine giugno, bellissima, l'altra sera spuntava dal monte, spunta la luna dal monte, spettacolare come sempre del resto. Martedì, buon martedì a tutti, buon lavoro, novità con Baby K.

parte questo Tuca Macarena, un po' Tuca Tuca, un po' Macarena. Io, Baby K. E allora, 11:27, buona mattina. Allora, pronti per partire per le vacanze? Luglio, il mese delle vacanze, le mie e delle tue vacanze. Allora, avete un libro pronto da mettere in valigia? Soprattutto, diciamo, se si fa una vacanza magari relax al mare, no? Tranquilli, sotto l'ombrellone, di sera, ovunque. Se si fa una vacanza itinerante e stancante, come quelle che piacciono a me, allora si può stare forse, perché arrivi alla sera che sei sfinito, no? Quindi si può stare proprio qualche giorno, ma non di più, qualche giorno senza libro, perché leggere fa bene, lo diciamo ancora una volta, fa molto bene alla salute, lo conferma la scienza ancora una volta, che ci svela i quattro benefici e i vantaggi della lettura. Leggere i libri fa bene come la musica, assolutamente, ci fa staccare la spina, ci fa allontanare dai nostri pensieri, magari qualche pensiero un po' così. Inoltre leggere ci insegna a parlare meglio, ovviamente, con qualche vocabolo nuovo che non guasta mai, oltre a renderci mentalmente più aperti. Quindi leggere fa bene anche al nostro corpo, ed è stato confermato a qualsiasi età, lo diciamo sempre, dai bimbi, poi leggere ai bimbi se non sanno ancora leggere, e poi insomma per tutta la vita. Ecco quindi quattro vantaggi scientificamente provati che dovrebbero convincere tutti a leggere. Sarà così? Non lo so, perché se uno non ha l'abitudine, alle dura. Comunque, riduzione dello stress, innanzitutto c'è chi paragona la lettura di un libro alla pratica dello yoga, proprio per la sua capacità di ridurre l'agitazione. Sì, assolutamente, ti immergi nella storia, sei magari un thriller, sei un po' in ansia comunque, no, però insomma ti immergi nella lettura, come giusto che sia. È importante però utilizzare i libri cartacei, io sono assolutamente fan del libro, la tecnologia la lasciamo un attimo da parte, e però sfogliare, leggere il libro proprio cartaceo, assolutamente è importante. Poi prevenzione del deterioramento cerebrale, e questo è importante, quindi memoria, Alzheimer, ragazzi, portiamoci avanti. Miglioramento della qualità del sonno, l'opposto della luce blu, e riduzione dell'ansia e della depressione, quindi un sacco di buoni motivi, assolutamente, noi ne siamo consapevoli, però riusciamo a convincere qualcuno? Un bel libro da leggere, sempre buonissima cosa, per tutti, sempre. Compilation, dai, solo musica non stop, tre successi.

0: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare, anche in fai da te. Le carte da parati digitali, stampate su misura del tuo muro con disegni unici, si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color. A Tortuna, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee e per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
1: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
2: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it.
3: Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
11: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
12: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
13: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Comuni Immortali, la canzone di Achille Lauro su Radio City. Allora vi abbraccio amici, buona mattina. Oggi andiamo un po' così, senza, almeno in parte, senza tecnologia. Allora saluto Sandra, un bacione, Angelina, Carla, Michele e poi Andrea che mi suggerisce il Kindle per leggere no, libri cartacei. A proposito di lettura, ne parlavamo poco fa, in Italia c'è un borgo con una strada ricoperta, interamente ricoperta da libri a Tagliata. Siamo in un piccolo paese del Bergamasco. Il 6 agosto, in modo particolare, si forma una lunga strada fatta da circa 3.000 romanzi, tutti in terra, sperando che non piova, no? Ecco, altrimenti guai. Ricoprire una strada di libri per richiamare le persone all'importanza della lettura, per esortare a lasciare da parte un po' gli smartphone, come al solito, e leggersi un libro girando le pagine cartacee. Vedi che siamo sempre lì. L'idea è venuta per caso al sindaco del paese. Non poteva immaginare che quell'idea avrebbe scatenato così tanto interesse, con una catena di solidarietà per cui tanti portavano libri da mettere in un mobile nella piccola biblioteca estiva, quindi locale piccolo, avendo occupato tutto lo spazio si è pensato a un mobile più grande. No, non bastava, ancora non bastava, quindi si è iniziato a metterli sulla strada, quindi un tappeto praticamente formato da libri. E così, proprio così è nata l'idea, la strada dei libri che ogni 6 agosto viene tappezzata da più di 3.000 volumi, sperando, ribadisco, che il meteo sia favorevole, che non piova, però è un'attrazione, è diventata così anche un'attrazione per i turisti, insomma molta curiosità per questa strada ricoperta da libri, che è un bel colpo d'occhio sicuramente, per esortare ancora la lettura, che abbiamo detto e ribadito fa veramente bene, ok. E allora siamo quasi in chiusura, vicini alle 12, tra poco Federico, intanto c'è lei, la Sabrina Carpenter, questa è la sua Tears.

Carpenter con Tears, la Sabri e Madonna che adesso cantano insieme, sappiamo, adesso successi separati. Madonna, Like a Prayer.

0: qualcuno, come il nostro super amico Fabio, azzarda, si stava meglio quando si stava peggio. Senza la tecnologia, beh, in minima parte. Oddio, un aiuto, eh. Però quando ti fanno girare, ecco, vabbè. Amici, vi abbraccio uno per uno, vi ringrazio. Intanto, dicevo prima, abbiamo sentito prima Sabrina Carpenter e adesso Madonna con Like a Prayer in separata sede. Adesso di questi tempi cantano insieme Bring Your Love. Grazie a tutti, qua chiudiamo il nostro spazio di oggi. Bacioni e grazie naturalmente a tutti voi. Ci risentiamo domani mattina, vi aspetto alle 10. Tra poco Federico. Intanto abbiamo raggiunto le 11:57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli. Dopo giorni di escalation si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Dopo l'esplosione in cui ieri a Monte Carlo è rimasto ferito l'oligarca ucraino Ermolev con la moglie e il figlio di 13 anni, indagini e caccia all'uomo. Le immagini di sorveglianza mostrano un uomo che lascia cadere uno zaino all'ingresso dell'edificio residenziale dove poco dopo c'è stata l'esplosione. I quattro arrestati come presunti esecutori dell'attentato a Ranucci hanno tutti precedenti per droga e danneggiamento e uno era ai domiciliari da qualche giorno. Hanno dai 22 ai 53 anni e sono accusati a vario titolo di detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dall'aver agito in più di 5 e in modo mafioso. Una capotreno del Frecciarossa 8882 è stata aggredita brutalmente mentre il treno era fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. Solo il tempestivo intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. Si cerca l'uomo che non è stato identificato. La Germania lascia i mondiali americani. I tedeschi, fra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco che agli ottavi incontrerà il Canada. Passa il Brasile che sconfigge il Giappone 2-1. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: No, sì! Brava!
6: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso, ho un appuntamento.

0: Appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
0: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
2: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: E alle 12:03 con la voce di The Weeknd si apre la nostra prima ora insieme. Buongiorno e buon martedì da Fede. Ultimo giorno di questo giugno 2026, che naturalmente come sempre passiamo insieme durante la vostra pausa pranzo con i nostri grandi successi fino alle 14.
1: I love Radio City dalla Orni di Garbagna. Ciao, siete magnifici. Ciao ciao.

Mi piace tantissimo questa Talk to You, sicuramente una delle canzoni più interessanti uscite in questo 2026, un martedì un po' diverso, il sole leggermente coperto ma comunque un martedì molto caldo, questo 30 di giugno 2026, che comunque non ci sarà proprio questo sole enorme che spacca le pietre, però noi ci siamo anche al parco acquatico Lavagello, piscina aperta, ecco, se avete tempo, se siete in ferie, se volete fare un pomeriggio insieme del relax, magari non ci sarà il sole da tintarella, però comunque fa caldo e quindi rinfrescarsi, perché no? Poi noi siamo esattamente al piano di sopra a mettere la vostra musica, che in quest'estate appunto 2026, dicevamo Talk to You, canzone appena ritrovata, noi naturalmente parliamo a voi attraverso il microfono, voi però naturalmente potete anche parlare con noi attraverso il telefono col nostro numero 333 46 35 873, linea diretta, e anche naturalmente scaricando la nostra applicazione che è completamente gratuita e la trovate in ogni store digitale, si chiama RadioCity.it. Parlando di caldo, c'è una bellissima canzone scritta da David Guetta e Sia, che ci riporta nel 2018, che si intitola proprio Flames. Ecco, è proprio quello di cui abbiamo bisogno, ecco, delle altre fiamme.

0: Love Radio City.
1: Aspetta, aspetta, i piatti?
2: Finiti.
1: I bicchieri?
2: Finiti anche quelli.
1: Le posate? Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene e soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Approfittane per tutto il mese, c'è lo sconto del 20%.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Con la sedazione cosciente il dentista non fa più paura.
8: Presso i centri odontoiatrici remoti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
9: Come gli interventi di rigenerazione ossea con tecnica TACOS modificata dal dottor Remotti, che consentono anche nei casi più complessi di riacquistare il sorriso.
8: Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04. fabrizioremotti.eu.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello, il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.

Una bella canzone che sa di estate, questa Waves, Mr. Probs, indietro fino al 2014, almeno con la musica mi sale un po' di idea di mare. Quest'anno credo che non riuscirò neanche a fare le ferie, magari un giorno, non lo so, per andarci un giorno preferisco andare da un'altra parte, ecco, sinceramente, infilarmi tra autostrada, parcheggi. No, grazie. Invece, sì, ben accetta la buona musica tra le nostre novità Angelina Mango e Marco Mengoni.

Il vocione di Luis Capaldi nel nostro martedì, questa è la sua Forget Me. Indietro fino al 2022, anno dell'ultimo mondiale, poi è arrivato questo del 2026 che si sta trasformando in un evento sportivo veramente pazzesco. Dei verdetti ieri sera incredibili, partite molto molto belle, partite accese, partite combattute, partite che fanno un po' rimpiangere il fatto di non esserci, ecco, a questo mondiale, ma fanno anche dire: ma cosa ci saremmo andati a fare? Perché qualunque squadra sembra molto più forte della nostra nazionale azzurra. Basti pensare alla partita incredibile tra Giappone e Brasile. Tutti ci avevamo un po' sperato, ecco, nel Giappone, che stava resistendo, stava portando la partita ai supplementari. E poi, come ogni incubo, naturalmente, se parliamo del popolo giapponese, all'ultimo minuto, naturalmente, arriva la zampata del 2-1 del Brasile, firmata da un giocatore non qualunque, Gabriel Martinelli, un giocatore che comunque quest'anno si è vinto la Premier League anche da protagonista con l'Arsenal. E grande scelta, direi, di Carletto Ancelotti, che l'ha schierato al momento giusto insieme a Hendrick. Infatti poi è stata l'asse Hendrick Martinelli a portare il gol della vittoria comunque al Brasile. Siamo contenti naturalmente per Carletto Ancelotti, speravamo in un epilogo diverso, anche perché sarebbe stato bellissimo vedere il Giappone andare avanti. Comunque complimenti per questo mondiale, complimenti assoluti invece al Paraguay, che sconfigge una Germania sinceramente molto sottotono, la sconfigge ai calci di rigore, è riuscita a portare al 120esimo la partita. Infatti esultavano come dei matti, perché hanno detto: bello, ora ce la giochiamo ai rigori, vediamo un po' chi vince. In effetti sono riusciti a portare a casa una vittoria assolutamente storica invece eliminazione anche questa per la Germania, che da quando poi ha vinto il mondiale, dall'ultima edizione vinta nel 2014, da lì in poi due edizioni dalle quali non è uscita dai gironi, e questo in cui hanno aggiunto un turno in più, questi sedicesimi di finale, comunque fatale per la squadra tedesca, alla quale posso dire che mi dispiace fino a un certo punto. Auf Wiedersehen. Complimenti invece anche al Marocco, anche loro protagonista di una partita incredibile, sotto fino all'ultimo minuto, e poi partita pareggiata al 90esimo, portata anche in questo caso ai calci di rigore, dei rigori folli calciati in qualunque modo, fuori, pali, traverse, alla fine l'ha spuntata il Marocco. Ultimo gol di Saibari, assolutamente uno dei giocatori più interessanti di questo mondiale 2026 che continuiamo a seguire dal divano. Ci sono anche Samurai J e Vito Salamanca.

Radio City. Solo grandi successi.

0: Indietro fino al 2002, la voce di Avril Lavigne, la sua Complicated, qui su Radio City all'interno della nostra prima ora insieme, che si chiuderà tra pochissimo con un bel viaggio nel 1987. Ma nel frattempo non prendete impegni per giovedì 2 e venerdì 3 luglio, perché alle 21.30 ci sarà la grande musica ad accendere Ovada. Il festival, infatti, le Notti del Vino, Notti dell'Ovada di OCG, ospita nel suggestivo cortile di Palazzo Delfino due imperdibili appuntamenti musicali. Giovedì 2 luglio sarà protagonista Simona Molinari con il tour La Donna è Mobile, mentre venerdì 3 luglio salirà sul palco Luca con una proposta che mescola rap, indie, pop, funk ed elettronica. L'ingresso è gratuito. Evento organizzato dall'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, dal Comune di Ovada, dalla Fondazione Monferrato On Stage e dal Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese. Concerto che rientra nel progetto Sconfinamenti 2026, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
7: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
6: Dove si trovano?
7: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
6: Ma non erano al Bennett di Belforte?
7: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
8: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
13: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
16: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
17: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
18: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

La musica di Sombre, questa è la sua Potential qui su Radio City. Naturalmente stiamo capendo giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno il potenziale vero dell'intelligenza artificiale, anche perché bisogna fare fatica a studiare, cercare di analizzare, capire se può farlo l'intelligenza artificiale in pochi secondi, no, al posto nostro. Il pericolo qual è? Che così facendo un po' ci sostituisca, soprattutto nel mondo del lavoro. Secondo alcuni infatti studi dedicati al rapporto con l'intelligenza artificiale di operatori sanitari e ingegneri informatici, si è visto che una volta resisi conto che l'intelligenza artificiale, parliamo degli operatori sanitari per esempio, riusciva ad eseguire alla perfezione esami endoscopici scovando un adenoma nel 28,4% delle colonoscopie, i professionisti del settore naturalmente hanno iniziato ad usare l'intelligenza artificiale sempre di più naturalmente, e peggiorando le loro mansioni se svolte poi senza supporto dell'intelligenza artificiale. Seconda stessa cosa che è successa invece agli informatici. Hanno condotto infatti uno studio chiedendo a 52 ingegneri del software di fare questa attività di programmazione di base. Potevano chiedere aiuto a internet e all'intelligenza artificiale e alla fine completare un quiz su quanto avevano imparato, no? Proprio su questa esperienza. Le risposte peggiori sono state di chi ha usato l'intelligenza artificiale. Questo cosa vuol dire? Che ci stiamo un po' impigrendo, no? Stessa cosa che è successa per esempio alla parte del cervello destinata all'orientamento. Ormai con Google Maps, che ormai è entrato nella nostra quotidianità da molto più tempo dell'intelligenza artificiale, non ci sappiamo più orientare. Io, se non ho Google Maps, mi sento perso proprio come se fossi in una giungla. E magari basterebbe alzare la testa, guardare due vie, provare a ragionare. Niente, mi sento completamente perso. Un po' è quello che sta succedendo anche con l'intelligenza artificiale. Abbiamo parti del cervello che sono destinate a compiti specifici, come per esempio, appunto, parlavamo adesso dell'orientamento, che se non vengono stimolate, se non vengono allenate, cosa fanno? Si atrofizzano, ecco. E questo è un po' quello che ci sta succedendo. Io sì, sono dell'idea che se può essere un aiuto, tanto meglio, no? Soprattutto per quanto riguarda il mondo sanitario, ecco. Se con l'intelligenza artificiale riusciamo ad avere diagnosi più precise, ben venga, però non deve naturalmente sparire soprattutto quello che è il rapporto umano che c'è, per esempio, nei confronti del paziente, ecco. Comunque cerchiamo di non impigrirci e cerchiamo di tenere il nostro cervello allenato, magari anche leggendo un libro, che quello aiuta tantissimo, fidatevi, e ascoltando anche la buona musica, perché no, quella di Radio City, che come vi diciamo sempre non vi abbandona mai.

Michael Jackson 1979, direi un ottimo modo questo per chiudere la nostra prima ora insieme. Buon martedì da Fede, sono le 13.

0: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
2: Bentrovati dalla redazione. In Venezuela, 5 giorni dal terremoto che ha sconvolto il paese, Carlos, un bambino di 12 anni rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, La Guaira, è stato estratto vivo, lo hanno riferito in una nota sui social i soccorsi. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. A Bagno a Ripoli, Firenze, all'interno di una proprietà della Misericordia di Firenze, è stato incendiato il Leccio di Belmonte, monumentale albero di oltre 600 anni. Sono stati denunciati dai carabinieri 4 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità e raccontato d'aver acceso il fuoco in prossimità dell'albero per cuocere dei würstel. Dati Istat, a maggio i prezzi alla produzione dell'industria registrano una lieve riduzione rispetto al mese precedente, ma continuano a crescere nel confronto con lo stesso periodo del 2025. Su base mensile si osserva un calo dello 0,2%, mentre su base annuale l'incremento arriva al 7,3%, in accelerazione rispetto al più 6,8% rilevato ad aprile. Il ciclismo Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa del Tour de France, che sarà una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro, che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma Lees e-bike si era infortunato lo scorso 25 giugno. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente, proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: 2015, 11 anni di questa canzone, L'estate addosso, bellissima canzone, del resto come tutte quelle che ci ha proposto nella sua lunga carriera Lorenzo Giovanotti. Ciao da Fede, buon martedì alle 13:07, inizia la nostra seconda ora insieme. Un'ora di grandi successi da passare con la nostra buona musica che non vi abbandona mai, come sempre durante la vostra pausa pranzo noi ci siamo. E allora apriamo con una bella canzone di questo 2026 dal titolo Dracula.
1: Ciao, sono Mariuccia da Acqui Terme, per sempre I Love Radio City.

In una giornata come oggi anche Dracula potrebbe uscire serenamente all'aria aperta, visto che il sole è bello coperto, comunque c'è un super caldo, quindi vi aspettiamo naturalmente qui al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba per rinfrescarvi. Musica, arriva Alex Warren. They say

0: Love Radio City.
1: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
2: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
1: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
3: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
5: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Sam Smith e la sua Diamonds, indietro di qualche annetto, era il 2020, a riportarci insieme in questa diretta di martedì. Ciao da Fede, buon 30 di giugno 2026. C'è anche una bella novità, l'ultima di Dito nella Piaga.

Entra la piaga tra le nostre novità, bellissima energia per questa businessman. E adesso invece per voi arriva anche una bella city compilation. Ci sono tre canzoni, senza alcun tipo di interruzione. Si apre con Ayat Samelp, Post

0: Anno d'Apter 2003 a chiudere questa City Compilation, aperta da qualcosa di più recente, dal 2024 Yes a Map, le voci di Post Malone e Morgan Wallen, seguiti da Saif e la sua Buona Domenica.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color, a Tortuna, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee. E per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
5: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Reversion, da oltre 40 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
10: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
11: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
12: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglioni, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
13: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
14: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello, a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con
15: tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
16: Parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Lingua a tenervi compagnia per le prossime 2 ore. Per quanto riguarda noi invece, appuntamento a domani, come sempre, tra le 12 e le 14. Buon martedì, un bacio e un abbraccio da Fede. Le 14, un minuto su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Non è stato un attacco terroristico ma un tentativo di omicidio, lo ha detto il procuratore generale di Monaco riguardo allo scoppio in cui sono rimasti feriti 3 ucraini. Una delle persone rimaste gravemente ferite è l'oligarca ucraino Ermolev, che nel 2019 ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota. La Russia ha abbattuto 419 droni ucraini in tutto il paese durante la notte. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro Mosca, in particolare contro le infrastrutture energetiche, per colpire una fonte vitale di entrate del Cremlino. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino. È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia e aver ferito la sorella. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, è stato arrestato per reato di omicidio e lesioni personali aggravate. Indagini in corso. Ai mondiali americani, dopo l'eliminazione di Germania e Olanda per mano di Paraguay e Marocco, il passaggio agli ottavi del Brasile, stasera si prosegue con la terza giornata dei 16esimi di finale, con Costa d'Avorio Norvegia, Francia Svizzera e nella notte Messico Ecuador. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Jazz Clean dall'estate 2015, come sapete anche oggi ripercorreremo l'estate, insomma dal passato come in questo caso, ma anche i successi attuali, le novità, insieme a Renzo Lingua sino alle ore 16 e questo è il primo disco.
1: Ciao, sono Antonella dalla provincia di Asti, I love Radio City.

Mark and Cremont, The Colors, Serena Brancale, insomma apre il nostro appuntamento questo martedì un leggermente un po' più fresco grazie insomma ai temporali di ieri sera, che mamma mia ragazzi, i temporali che vengono ultimamente sono veramente pazzeschi, cioè delle bombe, però in questo caso ha rinfrescato un pochettino le temperature e forse anche domani, se non sbaglio, in alcune zone ancora temporali, speriamo insomma non di entità, insomma di quelle proprio devastanti, le bombe, le classiche bombe d'acqua, ma temporali normali, insomma speriamo. Intanto tra poco ritroveremo anche l'appuntamento con le novità, ce ne sono tante che trovate se volete anche sul nostro sito web www.radiocity.it, ma adesso ritroviamo anche lei, estate 2020, da un album molto bello di Dua Lipa. Questa è Break My Heart. We'll be right back.

could break my heart. Break my heart, Dua Lipa qua su Radio City. Beh, dopo il festeggiamento insomma, per il matrimonio che ha fatto in Sicilia, quindi in Italia, con un mega party praticamente blindatissimo, Dua Lipa e suo marito Turner si sono concessi insomma un po' di giorni insomma di vacanze nella nostra penisola, girando un po' altre località, quindi anche loro amano tantissimo l'Italia. Beh, Dua Lipa in passato lo ha dimostrato più volte, è venuta a trovarci parecchie volte, anche solo per così girare, ecco, e ovviamente visitare alcune città. Tra poco novità, intanto salutiamo Carlo che ci ha raggiunto prima, c'è anche Andrea, 333-46-35873 con WhatsApp e con Telegram. Torniamo in Italia, lo facciamo con J-Ax. 1, 2,

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu? Da tua madre.
5: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

Sulla radio dei grandi successi, immancabili anche loro, i Coldplay, li abbiamo ritrovati. Intanto apriamo lo scrigno che contiene le novità, in questo periodo ce ne sono veramente tante, già i tormentoni dell'estate 2026. Ma intanto ne risentiamo proprio uno, il nuovo di Anna.

Benson Boone con Man in Me dal 2025. È un, possiamo definirlo assolutamente, fenomeno pluriplanetario, candidato ai Grammy, e ha pubblicato anche recentemente il suo nuovo progetto, un album al quale ha lavorato veramente tantissimo. Allora, ciao anche a Dari, c'è anche Katia che ci ha raggiunto prima, è in viaggio in questo momento, poi più tardi un'occhiata anche ad alcuni tratti autostradali, ci sono aggiornamenti, ma noi torniamo alla musica. The Buzza, The Manic.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali TecnoAlarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
14: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobac, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
13: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.

Sienna Spiro, Material Lover. 10 minuti alle 15, la stiamo anche aspettando di conoscerla di persona. Sarà il prossimo anno, il 27 di marzo, al Fabrique di Milano. La attendiamo perché è veramente incredibile questa voce, questa ragazza che arriva appunto dalla Gran Bretagna. Ciao anche a, vado a recuperare i vostri messaggi, c'è anche Angela, ciao, buon pomeriggio anche a te. Allora, tra poco ritroveremo anche lo spazio con l'informazione, ma prima dai un successo del 2022.

agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso proprio ci accompagna all'appuntamento con Radio City Story. Torniamo nel 1979, Queen.

0: i Queen, li abbiamo ritrovati dal 1979. C'è l'appuntamento con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 15:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Allarme caldo in Europa. L'OMS sottolinea la necessità di potenziare le misure di prevenzione. I pronto soccorso si stanno riempiendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record e l'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore. Oggi 25 città da bollino rosso, da giovedì previsti miglioramenti. Il 6 luglio riunione d'emergenza sul caldo con gli stati dell'Unione Europea. Gaza è un disastro, lo ha detto il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia del

0: La settimana scorsa le città, dice, sono rase al suolo, livellate, azzerate. Raffa non esiste più, i topi mordono i bambini, si vive in mezzo alle fognature. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano nel boschetto di Rugoredo, è stato destituito. L'agente, da quanto si apprende, è stato espulso dal corpo con provvedimento notificatogli in carcere il giorno 22 maggio. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 alle misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Il gruppo avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Continuano ad essere in Sicilia i tassi sui mutui più cari, mentre la Sardegna mantiene l'ultima posizione. È quanto emerge dalle statistiche di Banca Italia relative alle condizioni e rischiosità del credito. Il 6% a fronte del 2,86% del Lazio e del 2,87% della Lombardia, mentre la Sardegna è appunto la più conveniente con il 2,7%. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
5: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: sola. Siempre toca llega.
1: Siempre, siempre. Carol G, Manu Chao. Che abbiamo ritrovato per aprire l'ultima ora insieme a Renzo sino alle ore 16. Allora, tra poco un'occhiata anche alla situazione del traffico come già annunciato, ma abbiamo ancora tempo per ascoltare due canzoni. La prima è The Lost Frequencies.
2: Ciao, sono Luca di Alessandria e I love Radio City.

Thor. Jasmine Thompson, da lontano estate 2015, se non sbaglio, l'abbiamo ritrovata. Intanto ricordiamo un appuntamento: l'associazione turistica Pro Loco Piovera vi invita sabato 4 e domenica 5 luglio a Piovera per l'ottava edizione della sagra delle guanciotte, cotte a fuoco lento per garantire la massima morbidezza e succulenza. Le guanciotte brasate saranno le protagoniste di un'offerta gastronomica pensata per esaltare i sapori della tradizione piemontese, accompagnate da tante altre specialità del territorio. Il servizio di ristorazione, gestito dalla Pro Loco di Piovera, aprirà a partire dalle ore 19:30 presso l'accogliente tendostruttura del centro sportivo. L'appuntamento per sabato 4 e domenica 5 luglio a Piovera. I love Radio City.

0: approfitta dello sconto del 20%.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Purple Disco Machine. Intanto sono le 15:28, ritroviamo anche la compilation tra qualche istante, ma prima è un'altra delle nostre novità, c'è il singolo di Harry Styles.

Dance No More, sentito così il nuovo di Harry Styles tra le nostre novità. Intanto c'è la City Compilation, tre successi che ascolteremo senza interruzione. Il primo è dell'estate 2023, vediamo chi se lo ricorda.

0: Thomas, da un album che praticamente l'abbiamo consumato a forza di ascoltarlo. Abbiamo trovato questo singolo molto bello dal 99 che chiude la compilation. C'era anche Noemi e in apertura il disco dell'estate 2023 e il singolo di Tate McRae.
1: Sono stati anni incredibili.

0: per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare, anche in fai da te. Le carte da parati digitali, stampate su misura del tuo muro con disegni unici, si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color, a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee. E per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
11: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
12: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
13: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
14: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
13: Dove si trovano?
14: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
13: Ma non erano al Bennett di Belforte?
14: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
15: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
17: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
18: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
19: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Selena Gomez con la collaborazione di Benny Blanco, l'abbiamo ritrovati ancora, buon pomeriggio. Tra poco ritroveremo lo spazio con l'informazione e poi un'altra bella canzone ovviamente con, per quanto riguarda Radio City Story. Torniamo in Italia, i Pinguini Tattici Nucleari che hanno già pubblicato ufficialmente le date per la prossima estate, oggi li risentiamo.

Pochi minuti alle 16, noi intanto torniamo indietro nel tempo, lo facciamo con Chic 1979.

0: Times Chic dal 79 chiude il nostro appuntamento. Grazie a tutti, ci sentiamo domani mercoledì a partire dalle 14 in mia compagnia. Vi lascio con Paolo Zangani che arriverà tra pochissimo. Prima però lo spazio come sempre dedicato all'informazione. Sono le 16:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido, lo certifica l'OMS. In tutta Europa i pronto soccorso si stanno riempiendo. I servizi di ambulanza stanno registrando numeri record, scrive in una nota il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Kluge, sottolineando la necessità di potenziare le misure di prevenzione. Il 6 luglio riunione di emergenza con gli stati europei. Gaza è un disastro, lo dice il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città sono rase al suolo, livellate e azzerate, Rafah non esiste più. E una delle piaghe più presenti sono i topi, che mordono soprattutto i bambini. Era partito dall'Irpinia il comando che il 16 ottobre ha messo a segno l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa di Pomezia. I 4 arrestati per gli inquirenti erano pronti a fuggire all'estero. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano si augura un passo avanti anche per l'individuazione dei mandanti. Pomeriggio di terrore ieri in piazzetta Montesanto nel cuore di Napoli. Dopo una lite degenerata in strada, un giovane ha sparato in aria con una pistola, poi un secondo uomo incappucciato ha esploso alcuni colpi con un Kalashnikov. Fermate 3 persone, sequestrato il fucile d'assalto. È la 5ª stesa in pochi giorni nello stesso quadrante del centro storico. Tennis, Jasmine Paolini rialza la testa e con tenacia conquista la qualificazione al secondo turno di Wimbledon, vincendo in rimonta 0-6, 6-4, 7-5 contro la statunitense Montgomery. Ottimo esordio.

0: Per Tyra Grant, la 18enne batte in 2-7 l'inglese Poulter. In campo Arnaldi più tardi tocca a Sonego, Cobolli e Berrettini. È tutto, ma più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
8: Ogni giorno. And

0: Rosé Bruno Mars, attenzione ragazzi perché potrebbe nevicare. Come dice potrebbe nevicare? No, stamattina io alle 6:30 ero già per strada a camminare per godermi un pochino di fresco, visto che grazie ai temporali di ieri sera, almeno qui dalle nostre parti, la temperatura è un pochino scesa stamattina, si sta benissimo, ne ho approfittato. Però non è una cosa da tutti i giorni.
1: Ciao, sono Roberta di Cremolino, I love Radio City.
0: E andiamo a cominciare il nostro percorso di questo martedì 30 di giugno. Per la miseria, siamo già alla fine del mese di giugno, ragazzi. Mi volano le settimane, ma anche i mesi, pure gli anni, ahimè. Another, questo è Talk to You.

Another Talk to You. Mi piacerebbe lanciare un microfono in piscina per sentirvi fare splash. Il parco acquatico Lavagello è qui a fianco a noi e vediamo che ogni pomeriggio, ma ogni giorno in generale, vi divertite tantissimo. Ci sono un sacco di cose belle che attraggono i più piccoli ma anche i più grandi, naturalmente. E poi ci sono delle zone relax in cui potete anche tranquillamente leggervi un libro, ad esempio se siete appassionati di lettura, che all'ombra, al fresco, assolutamente ci sta, voglio dire. Alex Warren, questa è Fever Dream.

0: Ma senti che pezzo che ha messo il Paolino. Ciao Zanga.
1: Uè Cici, ci si vede al forte. Ciao ragazzi, ciao Pinuccio, ciao. Grazie per aver scelto la radio dei grandi successi Everything But The Girl. Abbiamo riascoltato Missing.
2: Infometeo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore isolati fenomeni interesseranno i rilievi del Piemonte e della Liguria, altrove cieli sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di mercoledì transiterà una perturbazione che specialmente nella seconda parte del giorno porterà dei fenomeni piuttosto diffusi su entrambe le regioni e localmente anche di forte intensità. Attenzione a possibili grandinate e colpi di vento specialmente sulla pianura piemontese. Le temperature massime diurne in generale su ambedue le regioni non andranno oltre i 30-33 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
5: I want it to be free.
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
10: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
11: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896-1204. FabrizioRemotti.eu.
12: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
13: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
12: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
13: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
14: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
15: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: su Radio City, ovviamente. Flamenco Paranoia con Samurai J e Vito Salamanca, che è dappertutto in questo periodo, in ogni dove. Un sacco di collaborazioni con Samurai J, ma altre con Noemi, altre ancora. Bene, sono le 16:24. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Arriva una delle belle novità di questo periodo. Anche Giova ha collaborato con Alfa, ma non solo. C'è un'altra collaborazione che riguarda Jovanotti ed è con Gabri Ponte. La canzone che stiamo per sentire si chiama DNA. Novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte ha scosso San Siro con la reunion degli FL65, ospite anche Jovanotti con Salmo, e questa è la collaborazione tra Gabri Ponte e Jovanotti. DNA, DNA, dicevo prima, per deformazione, tante volte capita di dire DNA. DNA, Gabri Ponte e Jovanotti, questa è la nuova canzone che vede ancora una volta protagonista vocalmente Giova.

So easy to fall in love. La grande bella voce di Olivia Dean, nonostante la sua giovane età, è veramente già un astro, non più nascente ormai, ed è decisamente consolidata nel panorama della musica pop internazionale. Bene, parliamo di un appuntamento per il weekend? Sì! E lo facciamo molto volentieri, perché ci sono un sacco di cose, come sempre buone, ma anche divertenti da fare nei prossimi giorni. Ma già a partire da giovedì, quindi da dopodomani, giovedì 2 e venerdì 3 di luglio, a partire dalle 21:30 in modo particolare, la grande musica d'autore accende Ovada. Il festival Le Notti del Vino, Notti dell'Ovada di OCG, ospita nel suggestivo cortile di Palazzo Delfino due imperdibili appuntamenti musicali. Giovedì 2 luglio sarà protagonista Simona Molinari con il tour La Donna è Mobile. Venerdì 3 luglio invece salirà sul palco Luca con una proposta che mescola rap, indie, pop, funk ed elettronica. L'ingresso è gratuito. L'evento è organizzato dall'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, dal comune di Ovada, dalla fondazione Monferrato On Stage e dal consorzio dei servizi sociali dell'Ovadese. Il concerto rientra nel progetto Sconfinamenti 2026, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Questo è quindi il duplice appuntamento: giovedì 2 e venerdì 3 di luglio, praticamente a un passo dal weekend. Beautiful Day, sicuramente saranno giornate bellissime, e questa è una. Ci sono gli U2.

0: a Beautiful Day. Se c'è una band con cui siamo letteralmente cresciuti nel corso dei decenni è proprio gli U2 di Bono Vox. Questa è una canzone che ci ha riportato indietro nel tempo sino al 2001.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
6: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
7: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
10: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
11: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
12: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
13: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
14: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
15: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
14: Davvero comodo!
16: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
17: Quest'estate regalati una giornata speciale al parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il rapid river con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
18: Parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
19: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Bring Your Love.
1: Madonna con Sabrina Carpenter. Mi ha fatto sorridere una recente intervista di Madonna in cui dice che purtroppo, avendo ballato per tantissimo tempo, adesso ha un po' di problemi al menisco. Cara Madonna, cara Madonna. Ma sapessi quanti hanno problemi al menisco e non hanno ballato tanto quanto te? Quindi voglio dire, e non hanno neanche messo in cassaforte tanti soldini quanto te, soprattutto. Beh, insomma, se li è meritati, soprattutto nel corso dei decenni, ha messo a segno dei successi incredibili. Torniamo insieme, sono le 16:47, questa è Radio City e naturalmente ci sono ancora grandi successi come questo di Ava Max che si chiama Torn.

non è da tutti, voglio dire. 250.000 per un concerto sono delle cifrone. Ultimo riesce a radunare intorno a sé tanta gente, davvero. Romantica la sua ultima canzone, ora la storia. 1980. Master Blaster. Un omaggio a Bob Marley, ma questo è Stevie Wonder.

0: ascoltare certe canzoni è un po' come aprire un album di fotografie. Se c'eravate nel 1980, che cosa vi ricorda questa canzone? Dove eravate in questo periodo? Master Blaster, beh, c'è chi era giovanissimo, chi non era ancora nato naturalmente, e chi lo ricorda benissimo. Stevie Wonder con Master Blaster per arrivare all'appuntamento con le informazioni. E siamo non solo in perfetto orario, anche gli eventi in anticipo, una cosa non guasta, ce la prendiamo comoda quando fa caldo. Le 16:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido. Lo certifica l'OMS. Il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, Kluge, descrive una situazione di crescente pressione sui sistemi sanitari e invita i governi di tutta Europa a rafforzare le misure di prevenzione. Il 6 luglio è prevista una riunione straordinaria. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati in Venezuela, colpito dai devastanti terremoti, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi. Aumenta il rischio di epidemie. Un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dopo 5 giorni dal sisma. A La Guaira, lo stato colpito più duramente, la carenza di cibo è diffusa. L'UNICEF fa sapere, sono arrivate 47 tonnellate di aiuti in risposta al sisma. Gaza è un disastro, lo dice il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più. E una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi, che mordono soprattutto i bambini. Paura a Bari, dove un uomo è stato ucciso a colpi di pistola mentre era in sella alla sua bici nel quartiere Carbonara. La vittima è il 38enne Alessandro Signorile. Era originaria di Ceglie del Campo. Il presunto killer invece è stato bloccato a poca distanza dal luogo della sparatoria ed è stato arrestato. Stato. A quanto pare stava andando a costituirsi. Comprare online da siti extra europei sarà più costoso. Da domani entra in vigore il nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi, relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura, introdotta dall'Unione Europea, ha l'obiettivo di disincentivare gli acquisti di prodotti a basso costo, provenienti in particolare dalla Cina. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: No, sì! Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
15: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
16: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
17: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presentazione

0: Presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'Onorevole Riccardo Molinari.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Gelatino? Eh sì, gelatino, dai, ci sta, quest'ora un gelatino ci sta. Ciao a tutti gli amici che stanno ascoltando la radio in questo momento con Gelatino No, e in modo particolare quelli che sono al Parco Acquatico Lavagello di Castelletto d'Orba, dove vi aspettiamo ogni giorno, lo sapete, durante tutta questa estate bellissima. La colonna sonora poi è la nostra, quella di Radio City, quella dei grandi successi, e ripartiamo con Lola Young, in arrivo c'è Messi.
1: Ciao, sono Jimmy di Castellazzo e vi ascolto sempre. I love Radio City.

Young in questa serata di martedì 30. Sì, lo so, sono 17:11, ancora prestino, però insomma siamo verso il finale di questo pomeriggio. Che si fa lì dalle vostre parti? Avete già idea di come trascorrere la serata? Bisogna approfittarne, voglio dire, no? Anche perché l'estate non è che dura in eterno. E poi le giornate piano piano si stanno iniziando ad accorciare. È così, dopo il 21 di giugno effettivamente, anche se magari non ci facciamo tanto caso, però minuto più, minuto meno, giorno dopo giorno le giornate si accorciano. Allora approfittate di queste serate, date retta a zio Zanga che cerca di farlo naturalmente quando è possibile. Bad Liar, riascoltiamo gli Imagine Dragons e ovviamente questa è Radio City.

0: Love Radio City.
1: Aspetta, aspetta, i piatti?
2: Finiti.
1: E i bicchieri?
2: Finiti anche quelli.
1: Le posate? Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene e soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane per tutto il mese, c'è lo sconto del 20%.
3: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
4: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
3: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
4: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: Kappa, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
3: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno. Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
7: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
8: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
9: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
10: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

Coming Up. Amici con Alan Black su Radio City. Su, su, su. È tempo anche di novità, perché stiamo per ascoltare la nuova canzone di Emma Marrone, che torna in collaborazione con Fabri Fibra. Quindi duetto per questo nuovo singolo che ascoltiamo in una delle prime volte qui in rotazione su Radio City. Si chiama Antidroga. Questa è la canzone che sta per arrivare e che ci porterà all'appuntamento con la City Compilation. Buon pomeriggio a tutti, anche al nostro amico Bru, che si fa la birretta. Non il gelato, bensì la birretta. No.

Emma Marrone fa per fibra antidroga. Chi col gelatino, mi scrive Balduro. Chi con una birretta. Un saluto a tutti gli agricoltori della provincia di Alessandria, che noi naturalmente facciamo subito da parte tua e anche da parte nostra. Con sto caldo, ragazzi, che fatica.

0: Sweet Symphony. Parlavamo di gelatini, parlavamo di birre, ma si può parlare anche di acqua, perché no?
1: Ciao
0: Fabio.
1: Sì. In Francia e in Germania soprattutto costa più l'acqua della birra.
0: Penso
1: in questo periodo sono dire. Veramente fiero di essere in Italia, perché di acqua ne sta veramente andando tanta, perché ne bevi a fiumi. In Germania e in Francia saremmo rovinati.
0: Ecco. Vabbè,
1: tanto in Italia siamo rovinati con altri modi.
0: Sì, sì,
1: dai,
0: sì.
1: Un abbraccio, ciao Zanga.
0: Ciao, buona serata anche a lui. E allora andiamo di acqua.
2: Sono stati anni incredibili.
3: Sweet dreams are made of these.
2: Per te, che li hai vissuti.
3: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
2: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
4: Il suono dei grandi successi.
2: Tutta la grande musica è passata da qui.
4: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
5: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
6: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
7: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
14: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
15: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
16: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
17: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
18: Suzuki.
19: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
18: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Summer Comfort and Show. Com'è la temperatura oggi? Ho fatto finta di niente, mi è sembrato qualche grado in meno, mi è sembrato, dopo naturalmente temporali le equazioni di ieri sera. Un po' il terrore di entrare in macchina dopo tutta la giornata al sole, l'auto diventa bollente, come ben sapete, si raggiungono delle temperature incredibili all'interno del veicolo, talvolta ma veramente da ustione, no? Ci vuole un po' di pazienza a areare il locale e magari accendere anche l'aria condizionata un pochino di minuti prima di salire e poi mettersi alla guida. Ciao amici, ovunque voi siate in questo momento, vi accompagneremo a casa come ogni giorno, lo farà Valeria sino alle 20 in nostra compagnia, ma abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme.

Comuni Immortali. Ogni volta mi viene in mente Roma quando sento Achillone Nazionale. È così. E tra l'altro noi abbiamo anche degli ascoltatori che ci sentono dalla capitale, come Umberto, che ogni tanto ci capita di sentire anche con il suo vocale. E poi c'è anche Marzia. Ciao, buona serata. È bellissimo raggiungervi ovunque grazie allo streaming, naturalmente, poi in Piemonte, Liguria e Lombardia, sia in FM che in DAB Plus. Non dimenticate di andarci a cercare, perché ci siamo. Digital Live dagli anni 80, You Spin Me Round.

0: You spin me round like record, tu mi fai girare come un disco praticamente. Dead or Alive, grande, mitica canzone che ci ha riportato indietro negli anni 80, 1985 per l'esattezza. Marco mi scrive: ciao Zanga, a proposito di acqua, dice, ieri ero nell'occhio del ciclone, avevo quasi finito il giro in bici, quel pazzo criminale temporale mi girava intorno, preso acqua a catinelle. Beh, c'era da aspettarselo, devo dire. 18 gradi però, devo dire, è freschino, ieri freschino. Va bene, ciao Marco, buona serata naturalmente anche a voi. Vi lascio con Valeria tra pochissimo, prima ci sono le informazioni e abbiamo raggiunto le 18 in questo istante. A domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Nuovo stop per Donald Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. L'alta corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente americano intendeva abolire la cittadinanza automatica per nascita. Via libera invece il divieto per gli atleti transgender negli sport femminili di scuole e università. L'ondata di calore che sta mettendo in ginocchio l'Europa è la nuova normalità. Le prossime estati saranno sempre più difficili. A dirlo è l'OMS, che ha specificato come nel vecchio continente il riscaldamento procede a velocità più che doppia rispetto alla media globale. Segnalati 5 decessi in Italia per il caldo nelle ultime 24 ore. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati europei. Una delegazione di Hamas è arrivata al Cairo per incontrare funzionari e mediatori egiziani per finalizzare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto con Israele. Intanto il cardinale Pizzaballa, raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa, afferma: Gaza è un disastro, le città sono rase al suolo. Era partito dall'Irpinia, il comando che il 16 ottobre ha messo a segno l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa di Pomezia. I quattro arrestati per gli inquirenti erano pronti a fuggire all'estero. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano si augura un passo avanti anche per l'individuazione dei mandanti. Tennis, prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon. Matteo Arnaldi si arrende al francese Alice in 4 set. Ora in campo Sonego, che sfida Echeverri, poi spazio a Berrettini, Wawrinka, Cobolli, Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.

0: Coffee and the Giants qui su Radio City aprono la nostra prima ora insieme con Right Now dal 2021. Buonasera a tutti, sono Valeria Ferrari, fino alle 20 anche con Merck & Cremont, i Colors e Serena Brancale, Partenope.
1: Ciao, sono Paola Deoviglio, un grande abbraccio e love Radio City.

Merken Cremont, i Colors e Serena Brancale, tutti impegnatissimi all'interno dei vari festival estivi, anche i concerti, tra l'altro i Colors all'interno del loro tour che in realtà è già partito per i vari concerti italiani, tra l'altro l'anno scorso e anche quest'anno sold out. Merken Cremont invece che sono ritornati all'interno di questa collabo, e anche Serena Brancale, tra l'altro l'abbiamo la ascoltiamo con Al mio paese nel featuring anche con Delia, canzone che insomma è in rotazione qui su Radio City, una delle hit estive. Nel frattempo noi ritorniamo nel 2018, Celestial con Rachel Pearl e Green, Old School Romance.

Celestial con Rachel Pearl e Green. Dal 2018 quest'era Old School Romance qui su Radio City. Parliamo adesso di vacanze e libri, due cose che durante l'estate direi che cozzano veramente alla perfezione. Si parla di turismo letterario, è un po' il trend del momento che appunto va a unire la passione per la lettura e poi anche i viaggi. Quale momento migliore dell'estate? Ed è appunto una ricerca di Vice sul loro articolo che spiega questo nuovo modo di viaggiare che appunto, come dicevamo, unisce questa passione per la lettura anche alla scoperta del mondo. Lo si fa spesso anche per quanto riguarda le serie TV e i film, andare a scoprire, no, i posti in cui sono stati girati i film, e quindi le persone vengono anche un po' spinte, no, a visitare questi luoghi in cui si sono ambientati i loro romanzi preferiti. Al 333-4635-873 vi chiedo se avete mai fatto un'esperienza del genere, piuttosto che insomma avete in programma di organizzarne una. Se sì, in base a qual è il vostro libro preferito. Lady Gaga con Doici, ora questa è Runway qui su Radio City. Walk.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, coda a tratti, causa traffico intenso tra barriera di Milano Est e svincolo Viale Monteceneri, incrocio Viale Certosa, in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova, code, causa veicolo fermo in avaria tra svincolo Genova-Bolzaneto e allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. Passiamo alla 10, Genova Ventimiglia, code tra svincolo Genova Aeroporto e allacciamento A7 Milano-Genova. Sulla 12, Genova Rosignano, code causa perdita di carico tra svincolo Genova Est e allacciamento A7 Milano-Genova. Chiudiamo ora con la A21 Torino-Brescia, materiali dispersi a svincolo Santenà, tangenziale sud di Torino, sempre in direzione di Torino. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
4: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Francoponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
5: Da oltre 40 anni, Francoponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Francoponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. Francoponta.it.
6: Vuoi raddrizzare la tua dentatura? Il tuo sorriso non ti piace più?
7: Presso i centri odontoiatrici Remotti.

0: Mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
1: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
0: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
2: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.

Damiano David con Next Summer. Facciamo che pensiamo a questa per il momento. Fa già abbastanza caldo, tra l'altro questa mattina si stava benissimo e poi niente, sono ripartiti i classici 40 gradi. Ma a proposito di caldo, estate e vacanze, noi stiamo parlando di viaggi, però in base ai libri che più amiamo, cioè si chiama turismo letterario. È un trend del momento, ma ci sono anche dei dati che confermano il successo del fenomeno, perché secondo Skyscanner più della metà delle persone ha prenotato o vorrebbe farlo, vorrebbe prenotare un viaggio ispirato proprio alla letteratura. Cioè immaginiamo di ripercorrere, no, ad esempio le orme di eroi di fantasia, non so, pianificare una vacanza rilassante però incentrata proprio sul ritiro di lettura, o andare proprio alla ricerca delle librerie, anche delle biblioteche più belle del mondo. E proprio per questo tante persone lo stanno facendo. Fortunatamente non si tratta per forza, anche perché ci sono libri che magari costano un po' di più per la copertina, l'edizione, insomma, di una passione costosa, però il turismo letterario non richiede necessariamente, non sempre, lunghi voli o mete lontano, anche visitare biblioteche, librerie locali o anche luoghi vicini proprio legati a storie e autori. 333-4635-873, vi sto chiedendo qual è il viaggio che faresti ispirato anche al vostro libro preferito, se ne avete uno. The Bausa ora con Magnetic qui su Radio City.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Harry Styles con American Girls alle 18:49 minuti qui su Radio City. Tra l'altro Harry Styles che è già partito da circa un mese e mezzo per il suo nuovo tour mondiale che si intitola Together Together. È partito, come dicevamo, a maggio 2026. Tra l'altro tour che andrà a toccare diverse città europee, tra cui anche Amsterdam, Londra, San Paolo, Città del Messico, ovviamente quelle le leviamo dalle città europee, anche New York, Melbourne e Sydney, però insomma quelle un po' più vicine saranno Amsterdam e Londra, se possiamo ancora definirla in quel modo lì, insomma dal punto di vista europeo. Però insomma tour che andrà a fare circa 65 date, quindi sarà giusto un po' impegnatino. Nel frattempo Olivia O'Brien dal 2016, I Hate You, I Love You.

0: Adams, Run to You, dal 1984, il nostro appuntamento con la storia della musica che va a chiudere questa prima ora insieme. L'informazione subito dopo i 100 secondi con Mentana e poi un'altra ora. Sono le 19 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Che botta per Trump, è quello che quelli che non amano il presidente americano e sognano di ascoltare, la notizia appunto di un rovescio della Casa Bianca. Ma qui si tratta di qualcosa che va più in profondità rispetto al tifo pro e contro, perché la decisione della Corte Suprema è di bocciare quella che è stata la prima ordinanza emessa da Donald Trump all'inizio del suo secondo mandato, e cioè, come sappiamo, la negazione del diritto allo ius soli, cioè a essere automaticamente cittadino americano, per i bambini nati negli Stati Uniti da genitori che venivano considerati irregolari nella loro permanenza in territorio statunitense, o che fossero dei lavoratori saltuari, temporanei. Ebbene, dice la Corte Suprema, no, il 14° emendamento della Costituzione americana parla chiaro: chiunque nasca negli Stati Uniti è cittadino americano automaticamente. E questo è sempre valso per tutti dall'inizio della grande nazione e vale ancora oggi. Ed è chiaro ed è evidente che per Trump è uno sberlone forte. È chiaro l'intento che aveva il capo della Casa Bianca di sancire il fatto che non si poteva ricevere un'immigrazione incontrollata che per di più fruttava poi la possibilità di nuovi cittadini americani. Questo potrà continuare a essere. Trump se ne andrà, il 14° emendamento resta.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: No, sì! Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
12: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
13: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
12: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
13: Sì, ha un profilo unico.
14: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
12: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
14: Info su Volkswagen.it.
15: Unicar.

0: Ed Sheeran con Galway Girl dal 2017 apre questa nostra seconda ora insieme con me, Valeria Ferrari, fino alle 8, anche Carol G con Manu Chao nella nuova dell'estate. Questa è Viajando por el Mundo.
1: Ciao a tutti, ascoltando sempre la vostra splendida musica e I love Radio City. Ciao Chiara da Alessandria.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Inconfondibile quello di Manu Chao con Karol G. Ci portano direttamente in vacanza con la mente, con la testa, viajando por el mundo. Dai, con la radio lo possiamo fare, alla fine di tutto si può viaggiare, anche si possono fare ai viaggioni mentali, i viaggi mentali, quelli proprio fisici, cioè si pensa che ci siano 20 gradi, niente, no, rimaniamo comunque a 40, ma parliamo ancora di vacanze, di ferie. Ci sono tante città d'arte europee, quelle senza overtourism, quindi dove non c'è il pienone di gente. Già si va in vacanza perché si vuole stare sereni, in più se si sta appiccicati agli altri, ecco, lì parte veramente il nervo, la vena, come si suol dire. Ci sono tante città d'arte che sono quelle un po' meno esposte appunto dal turismo, quello di massa, che stanno attirando attenzione anche grazie a un'offerta culturale di alto livello, no? Lontana dalle folle. Quindi questo sarà un po' il nostro topic della seconda ora insieme. The Weeknd ora, che tra l'altro tra pochissimo sarà proprio qui in Italia a Milano con Dancing in the Flames.

The Weeknd con Dancing in the Flames. Tra l'altro, come dicevamo, sarà proprio a Milano tra pochissimo, cioè il 26 di luglio, per quanto riguarda il luogo invece, lo stadio di San Siro. Ovviamente già tutto sold out, conosco anche qualcuno che ci va, quindi sono molto molto molto curioso, oltre a piacermi The Weeknd. E nel frattempo noi stavamo parlando delle migliori città d'arte anche europee senza il turismo di massa, no? Un po' lontani, un po' più lontanini dalle folle turistiche. Per l'Italia il Guardian ha inserito Verona, l'ha indicata come la rappresentante italiana, no? E il quotidiano ha anche sottolineato che la città, no? Che magari viene un po' messa in secondo piano, tra virgolette, molte virgolette, dalla vicina Venezia, ha anche il legame con Romeo e Giulietta, quindi storia che la porta ad avere anche il nome romantico. Tra i luoghi segnalati c'è anche Palazzo Maffei, oggi galleria d'arte, con anche la galleria d'arte moderna Achille Forti e il museo di Castelvecchio, con un bel po' di opere di Tintoretto, Bellini e anche Rubens. Allo stesso modo c'è Zurigo per la finanza, ma anche per il Kunsthaus, il maggiore museo d'arte svizzero, e qui sfoderiamo gli anni, 5 anni di liceo linguistico. Kunst vuol dire arte, siamo proprio alla frutta. Comunque l'area, anche la Zurich Gallery Mile e lo Zurich Art Weekend, cioè davvero tanti luoghi che si possono visitare un po' più lontani dalla marmaglia di gente. Ci spostiamo invece in Francia, dove c'è Lille, che trova spazio con le immense gallerie e ad esempio il Palais de Beauharnais, che conserva i suoi capolavori. Davvero tanti i luoghi che si possono visitare e insomma viverseli anche un po' più con calma, senza avere tutte le persone sulle spalle appiccicate alle proprie braccia, al proprio corpo, e quindi un po' più lontani dalla propria bolla personale. C'è anche Gaia, ci porta in Brasile con Bossa Nostra.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore isolati fenomeni interesseranno i rilievi del Piemonte e della Liguria, altrove cieli sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di mercoledì transiterà una perturbazione che specialmente nella seconda parte del giorno porterà dei fenomeni piuttosto diffusi su entrambe le regioni e localmente anche di forte intensità. Attenzione a possibili grandinate e colpi di vento specialmente sulla pianura piemontese. Le temperature massime diurne in generale su ambedue le regioni non andranno oltre i 30-33 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili! Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni! Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: 19:29 qui su Radio City, momento di novità, anche il ritorno della voce dell'estate italiana, Baby K con Tuca Macarena.

Baby K con Tuca Macarena, la novità di questa estate italiana qui su Radio City. 19:32, ora invece una compilation di Coldplay aprono con Feels Like I'm Falling in Love.

0: You Are Republic con Stop and Stare. Dal 2008 va a chiudere questa nostra City Compilation. Abbiamo ritrovato anche i Coldplay in apertura con Feels Like I'm Falling in Love, una delle hit del 2024. Subito dopo invece Noemi con Tu cosa fai questa sera.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica. Passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
6: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
5: Dove si trovano?
6: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
5: Ma non erano al Bennett di Belforte?
6: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
7: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

I Temper City con Self Aware. Parliamo ora di eventi. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 21.30 la grande musica d'autore accende Ovada. Il festival Le Notti del Vino, Notti dell'Ovada di OCG, ospita nel suggestivo cortile di Palazzo Delfino due imperdibili appuntamenti musicali. Giovedì 2 luglio sarà protagonista Simona Molinari con il tour La Donna è Mobile. Venerdì 3 luglio invece salirà sul palco Luca con una proposta che mescola rap, indie pop, funk ed elettronica. L'ingresso è ovviamente gratuito. L'evento è organizzato dall'Enoteca regionale di Ovade, del Monferrato, del Comune di Ovada, dalla Fondazione Monferrato On Stage e dal Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese. Il concerto rientra nel progetto Sconfinamenti 2026, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

0: Talk Talk con Such a Shame dal 1984, l'anno del nostro classico appuntamento del City Story, che ritrovate a ogni fine ora. Noi ci risentiamo invece domani sera, sempre tra le 18 e le 20. La linea va ora alla redazione con tutte le news. Subito dopo invece il non stop fino alle 7 di domani mattina. Sono le 20 in punto, a domani, buona serata.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Schiaffo a Trump sullo Ius Soli da parte della Corte Suprema americana. I massimi giudici statunitensi, seppur con una maggioranza risicata di 5-4, hanno bocciato l'ordine esecutivo emanato dal presidente lo scorso anno, poche ore dopo il suo insediamento, che limitava drasticamente il diritto di cittadinanza per nascita. Il re del tycoon è un male per il nostro paese, il Congresso rimedi. Opposizioni all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Premier Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere, il colle, la replica della segretaria del PD Schlein, mentre Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna, tutti di origine campana, che erano pronti a fuggire all'estero. Caccia ai mandanti, i 4 infatti avrebbero agito su commissione dietro un compenso di migliaia di euro. L'OMS lancia l'allarme per l'ondata di calore che da giorni piega l'Europa e che solo in Italia, sottolinea, nelle ultime 24 ore ha fatto 5 vittime, dati contestati però dal Ministero della Sanità. Le città da bollino rosso oggi e domani sono 25. Per il 6 luglio l'OMS ha convocato un vertice con gli stati europei per mettere a punto strategie, perché le estati future saranno peggiori. NBA comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana il mercato dei free agent, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat, mentre LeBron James lascerà i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Radio City.
2: Non stop. Radio City.
1: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Aspetta, aspetta, i piatti?
2: Finiti.
1: I bicchieri?
2: Finiti anche quelli.
1: Le posate? Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene e soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane, per tutto il mese c'è lo sconto del 20%.
3: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
4: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
3: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
4: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
5: Per te, i centri odontoiatrici remoti si fanno in tre. Tre sedi per esserti sempre più vicino. E oggi, con l'apertura ad Arquata Scrivia, con due sale operative all'avanguardia, i centri odontoiatrici remoti diventano un vero punto di riferimento per la chirurgia dentale in Piemonte. Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino Novara, in via Trento Trieste 1. E ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
6: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortona Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortona Color. A Tortona, via Gianni Felice 24 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee e per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
6: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31ª Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31ª Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del ministro per le infrastrutture e trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
7: Radio City.
8: Non stop, non stop. Radio City.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASAutogru.com.
5: E fino al 30 giugno, sconti riservati per Patente B in tutte le nostre sedi.
6: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
2: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it. Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.